L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las luminas ci il ciel fan straliugiant. L'ura val sün la montagna alla luna fon segnal da nir su e sponder ora la clair luna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

0: las novitats
1: da RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? Il Cussè Nazional discuto il scumon de construi novas ovras atomaras? L'Iran e l'Israele attaccian in lauter e procurano uscire per inescalazione? E Laura l'imprim sulle IV, pli tarta iadine de plinivels. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, biandì. Il Cussè Nazional sa facendo con l'idea d'abolir scumon de construir novas ovras atomaras. In questo connexo, l'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista dei quitati che crescono, si detiene l'avvenire anche vonda forza elettrica, si esprime la mese data als domandati piuttosto per beiegia una nuova ovra atomara, che in grande ombra di implanti supplementari per produzire elettricità o energie rigenerabili. In l'exterior, l'Israele ha attaccato l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia di aver attaccato implanti militari nel vest e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qui era stata una reazione, sente che l'Israele aveva attaccato ieri più mire nel Libanon e la capitale Beirut. La sera aveva il presidente americano Donald Trump para contattare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per frenare quel da fa vendetta e attaccare l'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discorso diretto con la Russia. In la declaranza pretendono il Stato in una pausa di combatti immediata della Russia. E punto di partenza per negoziare una fine della guerra deve essere la linea della fronte attuale in Ucraina. L'incontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucraino Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer a Gliwir a Londra. In il Kosovo, alla partita della reggenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che il 99,4% delle svuse in Dumbrandes, ven le partite tenò le cifre ufficiali sin 43%. Jed intanto dubita se la crisi politica continuante nel paese venga di una fin. Le partite victoriose fis nominate

0: Anche un bit. Il terratrembel con una forza da 7,8 sta avant la costa della provincia Sarangani, sin l'insula Mindanao. Quai comunichesce l'Institut Filippin per vulcanologia e seismologia. Da possibles undades han avvertido sper les Filippines era l'Indonesia e il Giappun. Ed os anche sport l'imprima atletica leva. La Svizzera Audrey Vero è stata sperta scoin paliert sur ils 800 metri del meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terz meia che ne donne corride in sicura su questa distanza. Il record svizzero Vero pulverizza ed è stata buonamente 2 secondi più sperta. E con sia vittoria ha il pelem prima giada batti Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E anche dus risultati de Jeus de Balapé, la Norvegia fa in prova generale per il campionato mondiale in pari in ed in contro il Maroc. Omme dus equipe andà con lur meiers giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc, all'Italia mancantade so qualificà per il turnier. In equipe italiana senza ils propri ferms a guadagnà con 1-0 contro ils grecs che nen medema mai un bec so qualificats per il campionato mondial.
1: La meteo.
0: Oz 2 ore dec sulle jiva e nel decorso del sentimenti so couvre il ciel l'ura uradi stati dentant molo calmain. La temperatura maximale è oggi in legge di notte tra 20 gradi, e nel sorseste 23 gradi, e nella regione da qui tra 27 gradi. Da maune mesemne fai aura variabla, e di date di ne puspe fase sbleccias durante questi 2 dies. Le temperature svan in zicche nevos, e mesemne si è in legge di notte anche maximal 13 gradi, e da qui dati fino a 16 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR Brand.
5: Verildi. Ides lündesdi azot de jün mesnom Livio Foffa, ze djevüjim bundi, i avant kutjun kumaitzain. Ze la geniora amo un caffè.
4: RTR. Dalla damaun, alla saira. RTR.

0: giavan ora las 6:20, s'ha giavüsch un bun di. I el blastemma, el trembla, el zucca, ma el nu po far nüglia. Precis, per quai vai ant il film de kino Verflucht normal, vota claut RTR, io se schon aban ura bot un tip per ir der ceneada a kino, ma ima es important id ima sta a cor per videce. Io schon dir, jana vis al trailer de quel film, schon despö un temp, i nasch nu rier i crider alli stess moment, ja grazie quai es un film, ci podes plager a fitch blera gli auti, ci vunon isch schon da lönch bistaz a kino, osa vali der ceneada la Peine da diri. Das ist ein Film, das ist basis in einer weiteren Geschichte, quella del Scott John Davidson, das Regisseur als Anzotante in einem Pitch und Kommune, appunto in Scozia, col Syndrom da Tourette. Oh, quel Syndrom, ci nous ha sotto controllo, sai, saves, e ci sa dis er robes, cioè in sé, nous stessi neanche a dir, ma in quella iada nous avea a mobot ni giunce, cioè quai es, is a cagnosce a fitch pang de questa malattia, e per quai ni el risora, el ni a cloca, el era un outsider, outsindise di Jesse er, el ni a moba, finche la impresa cagnosce la mamma da dun de ses amis, ci dera cirunza, e cel allora bivnianta i Scheta, kleine Erde.
1: Fick dich, du Schlampe!
2: Tja, freut mich auch sehr.
0: Ei.
1: Tut mir leid.
3: Wenn du irgendwas tust, wofür du nichts kannst, dann musst du dich nie dafür entschuldigen.
0: Ei, quando era una persona, c'è allora te li udassi in sia via, e allora eramo un uomo un po' più vecchio.
1: Können Sie die Ticks und die Flüche ab?
4: Welche Ticks, welche Flüche?
0: Ei, verdammt normal, das spüe ich, wie er pranu ein Tiskinos ad al rest super kritikes, ja schon tschüf differenz premis de film, ich ja l'aktur principal, Robert Aramayo, tschüf un premi per quella rola, i quai in concurrenza con Leonardo DiCaprio, i blers a domanda ner per ciacel non sei stat nomina pes Oscars, per vide che per quella rola vesel propi merita un Oscar. Di mena chavu out end films, ci sun tristi divertenza li stes moment, e ci sun propi zabasen, in una vera storia, bun tip, verdammt normal, ossa ein Tiskinos. E hai, amo, alch, quais proprio capita in realtà, e vieni avanti il film. Per se smeritz, per combattere, per finire più concent il sindrome Tourette, al civ in ordine da Queen Elizabeth, e quella scena veni mossata in film, e tu na e l'ora esce. Dola himna, tot stetanio, quetezza e l'ora.
5: Fuck the Queen!

fin l'ultim tun bellezza Coldplay Feels Like Falling in Love. In 3 minuti es la 6:30. E allora, pitch an update. Las nuovas.

0: Omis dus, bye bye bye. Con Omis dus non esce magnats nu, Alexi, din per se la band, ci sa nomna esce. Omis dus esce però nu, mes mia piculezza e Alexi Baselgia. L'omma più ben informata in Svizzera e Romagna, c'è sono le strade più importanti delle novità.
1: Il Consiglio nazionale sta facendo tutto con l'idea di abolire come di costruire nuove opere a Tomaras. In questo connesso, l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che l'energia a Tomara adina da più sostegno in Svizzera. L'Israele ha attaccato l'Iran questa notte. L'armata israeliana annuncia che avrà attaccato implanti militari nel vest e nel centro del paese. Poche ore avanti aveva l'Iran lasciato numerose rakete in direzione dell'Israele. E qua era stata una reazione, sente che l'Israele aveva attaccato più mire nel Libanon e la capitale Beirut. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta scompagliata Zurich 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meglio che ne donne corride insicura su questa distanza. E consiglia vittoria a Vero per la prima giada batti Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
2: La meteo.
0: Oznirai sua in grigiuni da un bendito sta con vaira bler sulai durante il domasi però d'una de più nuvles mol vigni domasi bello calma in cim bler lös resterai fin saira süt la notte in domaun ploarai il ora però in blers lös. La temperatura a questo punto è nascondita in ira sua ozzi in ingedinata dai var 20 gradi in zursis 23 gradi e in la regione da quaira dai ozzi fin 28 gradi. La pluvia da questa notte fredda allora però domani era in mercoledì sarà per più gris per parte era ad una d'arcia mol e domani basta l'uomo per temperature maximali in grigione da 19 gradi in mercoledì allora beppiamo 16 gradi. Il lunedì è stato da un giugno in bun come in semaine del dì e dall'inna e le più belle storie scriva con cento manch la vita. E una di quelle bellissime storie tenora al motto «Ciuf sul fatz» dal Dynamo Van Lasset, oggi qui a Pro RTR Division. Buon dì!

0: di Avanura, Vainz della Setsch, per essere come tenere una bellissima fin d'emna. Io ho già ricreato, ho so staungels, caputz, madurs per vacanze, stressati. E allora non è stato as unix.
1: RTL Impuls.
0: Quest'emna con la ciantadura bivi va plan, ci ha mais fitch intensivs dosai. Eramo avanzai.
2: Enna su vaint bleres idees, e nöa d'üne be bunas. Sco quell'idea da ne be publicar questa primavera in cudes, ma eramo un nov program de concert, cun visuals, dudes novas chansons, nov vestits e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settembre na elavura sco una nara. Mincia di, era Nadal, Biman, nöa d'üne tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'üne consciente che quella idea non è stata la meldra, sonna seguida d'üne steila d'intuizion e n'ha dat gas. Cum perseveranza, un pa magia e fortuna, sonna arrivada al bött e n'ha realizzà tot tenor mies visions oriundes. Ed è stat dur, ma n'ha fat il lavur cun gronda baia e cun tot il plajar del mond. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum cim farria da dot. Usce nai ersaira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlida l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar. E dot vesse circa buta la buja invece del saggio da merda il fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainz nossa tura. En ha da far frisura e presentare il mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazioni artistiche resta be un lef suspür da brama.

0: L'undici ora 12 minuti dalla settesi, io sono occupato con quelle sfide senti la vita ci non dà bot, nessuna risposta o soluzione su quelle ci non si può neanche preparare. Per esempio, declarazione di imposte, mettere insieme mobilia di IKEA e naturalmente queste piccine sacchins da ketchup o maionese ci si può dovrebbe una iada. Ma domanda minchiada con river quest ci tas a inventà. Più che franca gli stessi con questo ci hanno inventato a stresor, se mi c'è caso il risultato, però mai mi c'è da un cramp in combatti al melder cas, a sdez coccians al pinage cas, tutta la roba sulla bismainta era da quel o da quella cittetta spermai. Ma con quai desi ben bot esser a fine.
1: RTL con la buona nuova d'Alenna.
0: Ketchup, mayo, sosinas de curry o sweet and sour, ma er per la groma, pro il caffè, creme, anche quelle scopines brunas de plastic, ci sa può dovrebbe una iada, con quai sarai ben bot a fin, almain anche l'Unione Europea. Quella ha decis da vendere sprims de schner del 2030, de senir scumondazas, imbalagis de plastic pel consum unic, i quai valies per restaurants, cafés e hotels. Il motivo non è che darà più paca porceria, di per sé, e c'è se vuoi ridurre marcante mainci al sciart da plastic. Questi mini pacchetti arrivano dalla dover nempe per più, anche il sciart e sono begrev da riciclare. Valia al primo iniziato per l'Unione Europea, la Svizzera si è consciente del problema, vuole però ir un'altra via. Coccia quella ci darà ora, quai spero pur in elaborazione, ma il pranù darai x neada più paca porceria con river ketchup, mayo, groma e è più paca porceria pel ambiente. Una buona nuova.

0: Benora in 6 minuti sesi la senza giavuschen bundi e las più belle storie scriva io con cianta manch la vita. Non so poi inventer. Sco per esempio in sonda passata qui è però RTR che c'è noi nuova a lieu chai chosses. Sir Jacken ha fatto la seguente proposta. Ta kleine Ada.
1: Quindi, io dico la batteria degli apparat du dida.
0: Alle l'un apparat du dida?
1: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, eh? Hai mai in fortuna a Sir Jacken però dotegni punto prossim telefon, prossima proposta.
2: Die, vien di che ho la figlia del Jacken Stegger.
0: Ah! Ok. C'ha dicela della proposta del bab, non è male, eh?
2: Oh, non ti sei mal, eh?
0: Aber c'è la
2: proposta. El ves son in apparat, aber el mette buena.
0: Grandioso. Io le sbe dir tipic om i betaunt ed è semplicemente stat grandioso. Ana el no dovra, aber la figlia ailora tal tradi. Grandiosa situazione in sonda pro al chai chosses, ma in fortuna non le rotini tos duai, es noven la retta soluzione in udera la batteria per apparat du dida. Savu, c'è c'è non cercia a ilora er Beatrice Ventin a godegna non ha un Franks, idea, per tutte queste non forse dol di, queste non cercien, pelz da schis da tura, la spelz da schis da tura. Iam, qua vuol dire? Cioè, oggi comincia a un quarto della stagione, allora una nuova ronda, c'hai ciosas, con c'è non si c'è vazzins, questa tradisce allora Sergio Guecci. In 4 minuti la 7, buon di.

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai...
2: Las novitats dal RTR.
3: E quai en las novas de questa damaun? Il Conseil National discuta oz el scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano uscire per inescalazion. E Laura l'imprime sulle jiv, pli tarda i adine de plinivels. E la set, mes nome Alexi Beseglia, biandì. Il Conseil National sa facendo con l'idea da abolire il scumon de construir novas ovras atomaras. In quest connexa l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzeras pubblica ieri una ricerca e tenò quella che ha l'energia atomara ad una de pli sostegna in Svizzera. In vista dei quitanz che crescen si detti in l'avvenire anche vonda forza elettrica, si esprime la mese data il domandato piuttosto per beiegare una nuova ovra atomara che in grande ombra di implanti supplementari per produzire elettricità o energie rigenerabili. In l'exterior, le ostilità tra l'Israele e l'Iran crescen ed increscer le davose sures. Sin attacchi israeliani ieren in Libanon, aveva l'Iran rispondi con le scei rakete in direzione territori israelian. Sin quai ha l'Israel bombardà miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rakete in l'Israel. Ieri aveva il presidente americano Donald Trump imparato a frenare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché quel desistia di fare vendetta dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discorso diretto con la Russia. In la declaranza pretendono gli Stati una pausa di combatti immediata dalla Russia. E punto partenza per negoziare una fine della guerra doveva essere la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucraino Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer a Gilead a Londra. In il Kosovo, alla partita della regenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Sente che 99,4% delle svuse indumbrades, venne la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ied intanto dubita se la crisi politica continuante in il paese venne di una fin. La partita victoriosa fis nominata ma in 20 visada sin partenaris da coalizione per formare una nuova regenza. Vitiers fis necessari un compromesso con l'opposizione per venirsi in la maggiorità da 2/3 che dovrà per eleggere il nuovo presidente. Avant la costa delle Filippine sei da un ferm terra trembel, in conseguenza amplir spiais allarmà per vide tsunami

0: sport, l'emprim atletica leva, la Svizra Audrey Vero è stata esperta sco impaliat sur ils 800 meters al meeting Diamond League a Stockholm. Ses tempo è il terz meia chi ne donne corrida insicura sur questa distanza. Il record svizzera Vero pulverisà ed è stata benamain 2 secondi più sperta. E con sia vittoria ha ele per l'emprima giada batì Keely Hodgkinson della Grande Britannia. E dank dus resultats de Jeus de Balapé, la Norvegia fa l'emprova generale per il campionato mondiale in pari inedin contro il Maroc. Ome duas equipes andà con lo meios giugaders. Auta che la Norvegia ed il Maroc all'Italia mancantada sa qualificà per il turnier. In equipe italiana senza ils propri ferms, a guadagnà con 1-0 contro ils grecs, che ne medema mai bec so qualificats per il campionato mondial.
1: La meteo.
0: Oz fai aura dec sulle jiva, e nel decorso del suente mezzdì so couvre il cielura, ura di stati dentant molo calmain. La temperatura maximale è oggi in legge di note tra 20 gradi, in il sorsese tra 23 gradi e nella regione da Quira tra 28 gradi. La notte sin demau vengi l'ora in pau da per tutto plec e di data ero urizis. Demau ne mesemna fai aura variabla e di data di ne puspe fasas bleces durante questi dus dis. Le temperature vanno in zicche nevos, le mesemne si in l'engiadina anche maximal 13 gradi e da qui redatti fino a 16 gradi.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch
4: ed è la 76.
5: Buongiorno a tutti, mi chiamo Livio Fofas e vi un buon cominciamento dall'Emna e quella cominciamento in noi. La prossima mezz'ora è un teatro con Muanges, una clastra, un marciato a Pils, con una Svizzera che è sgalopata erice svelte con Botamo Ninjun e con Gianna Nannini, Ray Dalton, Adele e al premio sta con Peter Gabriel, ossia con Sledgehammer. Dices, l'Emna comincia bene.

0: Schöne Jaura fa viadi beri a posta dalla Val Müstair in Surselva e per nota là per essere dalla partita per un evenimento. Allora stoi essere als fitch speciali. Preziz quai is stat in Sonda un marcià da Pülchs tot fat special. Lündes di abanura la 7.14 a giavus un bundi. La clastra da Lyon des nir vendude per quai sun las sors dominicanas videl rumir schlersi plancins e han cumenzà da vender lur schiazis con un marcià de Pülchs. E di non ha be dat de comprar rosari, scudes, biblas e portrets religius, da vascella e bismainta, clinezzi d'instrumenti de musica zai chatà de las totes. E al marcià ha attrat agli aut da tot las varz, appunto, da fatta una donna della Val Müstair, ha fat viadi a Lyon.
1: E ha fatto una prenotazione per essere qui alle 10. Vecena pensai di sblera gli occhi qui e sono svizz contenta.
0: Ah, il viadi a convenì e la tenì successo, comprà un per chandalers e da dar e differenti stoffes. Un ater om, quels avete con metter i bindè, vidal masura rora valisces.
2: Quella trovi è per un collega che ha in auto vegl, in oldtimer, a drova de mettersi de vosella. A de gitch un cureu inna, a dosa va un flau inna.
0: Ainti la clastra vive in tanto mo 56 moenges, la metà della sto nir ciuradas, per quai suni ossa a mezzo il process da tor cum già da lur roba. E adont c'è quai non es d'une isce simpel, dis sor Ermelinda.
3: Quai nostra realità, non si prendere nur conus marins, non si prendere nur conus. Wenn es molla, la camicia che non andiamo nemmeno. Allora, io invece le dico che viene un buon smerzo, le dico che lei si è trovato a cui non sapete che va in avanza.
0: Finché tutto è rumì, iarai però una pezza di dadaramo garantì più marciati da Pülchs. C'è la roba è sfigge domandata, però dobbiamo sa al primo marciato da Pülchs, senti la clastra a Lyon in sonda passata, è stato un gran successo, sfigge blera gli auto abbandonà al marciato da Pülchs con tasche splainas. E da più impressions dalla clastra da Lyon ci vende se schiazzis inclusive mainz differenti fotografie. Dein Rester sind rtr.ch.
4: Ich bin seit Wochen unterwegs und trinke zu viel Bier und Wein. Meine Wohnung ist verödet, meinen Spiegel schlag ich kurz und klein.

0: Hey, plaschair er pros fans del sport svizzer incredibile che c'è Audrey Vero a realizzare per il Diamond League Meeting a Stockholm la juvna svizzera a godene alla quarta da 12 metri in un tempo di una minuta 53 secondi in 98 avals. Qua è un tempo fabulous. Per due donne della storia sono sgaloppate più svelte con la Svizzera da 22 anni. Vuol dire, ed è stato il terzo melder tempo della storia. E l'ultima anno, c'è una donna sgaloppata più svelta, so c'è mezzo, è stato dal 1983, avanti passa 40 anni. Si clare, c'è Audrey Vero della Happy Ishma.
1: Yeah, it is crazy. And, ich bin sehr glücklich mit meiner Zeit und ich denke, ich muss eine Woche haben, um zu nachdenken auf diese Performance.
0: Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass sie das Video gemacht hat. Das Video ist wirklich faszinierend. Ich habe auch gehört, dass der Joker aber nur ein Bad tras in Gott freisch. Simple meinst, ein paar Pisch Welt. Also ein paar Fitsch Pisch Welt. Die Forza per uno c'è la Motivation, das dazu. Tra le pantofole e dir a giocare una runda. Non sto essere alla vero, ma isa farà bene alla fin, se tornerà a tutti i giovesi, se impisserà a
1: tutti. Yeah, it is crazy.
0: Buon divertimento.

0: Lundasdi Banura ist an las 7:30. Ich werde schon kommen ein Lemna bei informat bis Rotz Alexi Baselgia.
1: Il Conseil National se facent tots con l'idea d'abolir il schumon de construir noves ovras a Tomaras. En quest connex a la Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia a Tomara a dina de pli sostegni in Svizzera. Le ostilità tra l'Israele e l'Iran crescono ed increscere le devose ore. Se le attacche israeliane sire nel Libanon, aveva l'Iran rispondì con le sei rakete in direzione del territorio israeliano. Sino quai all'Israel bombardà miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rakete in l'Israel. L'atleta svizzera Audrey Vero è stata esperta sco in paliet su 800 metri al Meeting Diamond League a Stockholm. Se stempe il terzo meia che ne donne corride in sicura su questa distanza. E con sia vittoria a Vero per la prima giada battì Kelly Hodgkinson della Grande Britannia.
0: Hai questa la mania?
2: Yeah, it is crazy.
0: Grandiosa prestazione da Audrey Vero.
3: La meteo.
0: E grandiose varie mangi era il tempo, in irassio alzi in grigione, qua era da rai MP fin 28 gradi, fin 25 gradi dai oggi in giardina bassa, ma era in Zuri Zotselva fin 25 gradi, fin 23 gradi in Zursese e 20 oggi maximalmente in giardinata. I dati meno in dito sta, con vaira bler sull'aia durante il domenzi, però d'una da più nuvolas, mol vegni però be local mangi, qua zamude l'ora la notte sin domaun, la ploarai e l'ora pratica mangi in total. Centuni domani der mercoledì resterà l'ora variabile per più gris per part mol e di sarà marcante ma più frai vuol dire domani maximalmente 19 gradi in mercoledì maximalmente 16 gradi. E c'è ci vince con prossimo sabato al chicchere stesso il problema e manca a mo un candidato o una candidata. Ci ho con noi agli occhi sdruali alla Svizzera Romagna. Fus qua forse anche per voi. Noi zadainamo 3 minuti per lasciare un caffè, perché voi potete zamotivare e do decidere sci io risci da iori niada al chicchere sese. Il numero è sono niada per mettere il telefonin 0800 20 25 30. Fetch quint con voi in 3 minuti.
3: RTR. Deluz?
0: Fin là, basci con chi me la chance, sai, non si dà una chance di guadagnare bons il valore da 60 o da più francs. E il jackpot crea cura un tot bons, 480 francs e convegna.

Basche con Gibmer a Chance. Nous a dai nos a la chance da Ior in Eada al Kikari. Se speres che vot studia il momentin is a decis hai jau risch in Eada. Al numero de telefon es 0800 20 25 30. Nu cercaina din cinci ua ozzi più co fraun che era spassam sdiz con nu al Kikari ses 0800 20 25 30 ainti il jackpot del rest. 48 bons, also questo è un bons in valore da 480 francs. 0800 20 25 30. Zadato in stumpel, i convegna, non umardain. 0800 20 25 30.

0: c'è con Believe it è stato Vainch della Zot.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Noi abbiamo un Jens con persone che hanno per la prima iada al Kikerisis. Oz non è qua, però al caso noi abbiamo con una ciò. Ad una del ciao. Fitch simpatica, Franziska Hendrida Sedrun. Buondì, donna Franziska.
3: Buondì.
0: Donna Franziska, la tenina bella fin demna?
3: De tip top.
0: C'è stato il programma?
3: Noi siamo stati giù benken til beati.
0: Giù denken?
3: Benken.
0: Benken.
3: Sono calde.
0: Ah, ok. Poi
3: sono calde.
0: Come
3: fai una visita?
0: Come vedi il beati?
3: A convel, stun.
0: Cinch.
3: E
0: allora in plagiai ronda nona e da zegn da
3: tu e cin ella res de Domidus, la mamma res de Domidus con el. La mondo a tudest.
0: E la tata?
3: La tata res de pitos tudest.
0: Ai!
3: Giusto a star, res da la mondo con el.
0: Ai, Solinclea, oh, Solinclea. Quel, in bel di, qua va di un'icetta con questo fount. Allora che ci sono vainci, dici, ma mia tata dispregiava il mainci non ha, o mia mamma non ha dispregiava il mainci mai tavellare un mainci con mai. E allora vieni allora in buta mainci, allora si fertic con herzic.
3: Ja, a volte, fertic con herzic.
0: Ok, dove Franziska, la sasco ci funziona, ozzo c'è mai sis retas, e quel ci d'ombra spunzis, ozzo Sergio Guecci.
4: Buon day, Franziska Hendrik.
3: Abbiandì.
4: Tegnani spoilers, perché la prima ronda.
3: Super.
4: Ci va tot tenor plan, vessil da d'esser possibile da far seis correctas.
3: È possibile, sondi.
0: Sergio Guecci, per tutti questi sauna mo, o non cagnosciano mo, è relativamente non offrono. No. È una veglia walp.
3: Eli è una veglia walp.
0: È una veglia walp. Perciò er, no, lasciamo qua. Un minuto da vent da dossa. Papa Leo è attualmente in visita in Spagna.
3: No.
4: Falò.
0: La Svizzera Audrey Vero dovrà er pesoce metters più pac con una minuta.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La Baselgia Sagrada Famiglia zarecciata a Barcelona.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La band Hecht darà l'oncivegno in concerto anti il Lezzi Grunt a Turic.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Una ronda del percorso del Gran Premio da Monaco è ben 9 metters lunga.
3: Yeah.
4: Falò.
0: La festa federale da tira le mince duaions.
3: No.
4: Correct.
0: Martin Candinas ha nome al vengiader della festa da tir federale.
3: No.
4: Correct.
0: Al flum Enn è più lungo co al Rhein.
3: Yeah.
4: Falò.
0: Bonnie Tyler è più veglia co Taylor Swift.
3: No.
4: Falò.
0: Marco Odermatt ha visitato era il Gran Premio da Monaco.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al club da Balapesh Luain Lyon è promovuto dalla terza anti la seconda.
3: Yeah.
4: Correct.
0: X sta per la cifra romana cinch.
3: No.
4: Correct.
0: La Cechia confina tauntarater con la Russia.
3: De.
4: Falò.
3: Falò.
4: La Cechia confina tauntarater con la terra tudescia, con la Polonia, con l'Austria e con la Slovacchia.
3: Ah, de, genau, de.
0: Ma in secondo no, c'è la Cechia e la maniva della Russia, ma in sé un confine come Naival non ha.
3: Ade.
4: Ma va invece avanti, ci va tutto in un plan, ves che il d'essere possibile da fare quelle sei pretensioni corrette, quelle sei primi punti, da tre pretensioni. Va in
3: sé.
0: Sergio, siamo d'ombra, ha? Ma è...
4: Seis faladas e che il dat set correctas.
3: Ah, super! Tu vado un click.
0: No, no.
4: Set correctas.
3: Che è tip top.
4: Bons en sen vos conto.
3: Che è super.
0: No, ecco, vuol dircela poi loro, ma in modo c'è il treno a Mustè e il folk a far come giunza.
3: Adesso il mangio le capo
0: ieri. Forse ci veni in prodo, ma un ulteriore sbon, se mi pace ce l'hai con nulla, ronda due, oh?
3: Buongiorno.
0: Ok, allora dal Daniel da più da Franziska Hendry Dumaun, vengi dalla Ott, scusate noi in Runde 2 con ella e con quai un bellissim dì, ce l'hai alda questo dì da sta per vedere ci dove si si drognerai lo da ce la naif un bel dì, arrivai
3: grazie, arrivai
1: il Kikerisis
2: presentata Folk vostra bottiglia dal Vic e la Regione.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: E quai en las novas da questa damaun? El Conseil National discutò s'il scumon de construir novas ovras atomaras. L'Iran e l'Israel attaccian in lauta e procurano uscire per inescalazione. E Laura l'imprime sulle IV, più tardi ai adine de Plinivels. E alle oggi, mes nome Alexi Beseglia, biandì. Il Conseil National sta facendo con l'idea di abolire il scumon di costruire nuove ovras atomaras. In questo connex, l'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzere pubblica ieri una ricerca. E tenò quella che ha l'energia atomara ad una da pli sostegna in Svizzera. In vista del squitato che cresce, si detti in l'avvenire anche vonda forza elettrica, si esprime le mese d'antels domandati piuttosto per baiegia in una nuova ovra atomara, che in grande ombra di implanti supplementari per produzire elettricità ort energie regenerabili. Il concern de Pharma Svizzera Roche amplifica sia pipeline de medicaments con un deal de miliardes. Per sviluppare e vendere insieme il medicamento per cancer de sang, paia Roche al partenario americano Neurix Therapeutics in una somma de 700 milioni di dollari, comunicano le due imprese. Tutto il nostro successo potesse il volume della convenia crescere in fino a 2,3 miliardi di francs. Ossen l'exterior, las ostilitats tranta l'Israel e l'Iran crescen ed increscen las davosas uras. Sin attaches israelianas hier en il Libanon, aveva l'Iran respondi cun le schai rachettes in direzione del territori israelian. Sin a quai a l'Israel bombarda miras en l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese e questa damaun in ulteriore serie de rachettes in l'Israel. Ihr Seier aveva il presidente americano Donald Trump in prova a frenar il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu perché quel desistia di far vendetta dell'Iran. La Germania, la Francia e la Grande Britannia, insieme con l'Ucraina, hanno formulato scritte condizioni per entrare in discurs direct con la Russia. In la declaranza pretendono il Stadis in una pausa di combatt immediata della Russia. E punto di partenza per negoziare una fine della guerra doveva essere la linea della fronte attuale in l'Ucraina. L'inscontro del cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese ed ucraino Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky ed il primo ministro britannico Keir Starmer ha lieu hier a Londra. In il Kosovo, alla partita della reggenza del primo ministro Albin Kurti, guadagna l'elezione del Parlamento. Suente che il 99,4% delle svuse indumbrades, vien la partita tenò le cifre ufficiali sin 43%. Ied entanto dubita se la crisi politica continuante in il paese vegna di una fin. La partita victoriosa fis nominato ma in vinevante visata sin partenaris de coalizione per formare una nuova reggenza. Vitiers fis necessario un compromis con l'opposizione per venire sin la maggiorità de dus terz che dovre per eleggere il nuovo presidente. Der Ingriff der Tremble con una forza de 7,8 avant la costa delle Filippine in almeno 8 persone morte. Quai comunicesse l'ufficio per la gestione de catastrofes. L'imprima alle Filippine

0: Ses tempe il terz meia chi ne donne curide in sacura so questa distanza. Il record svizzera vero pulverisà ed è stato buonamente 2 secondi pli sperta. E con sia vittoria ha ele per la prima giada battì Keely Hodgkinson della Grande Britannia.
1: La meteo.
0: Oggi fai ora 10 sulle jiva. E in de corso al suente mezzdì so couvre il cielo, ora di stati dentant mollo calmain. La temperatura maximale è oggi in legge di notte da 20 gradi, in il sorsese da 23 gradi ed in la regione da Quira da 28 gradi. La notte sin demain vengono in pauda per tutto pletsch e di date era urizis. Demain in mesem ne fai aura variabla e di date di ne puspe fases pletsches durante questi 2 dies. Le temperature van in zicca nevos, le mesemne si in legge di ne anche maximal 13 gradi e da Quira dati fino a 16 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Las artises.
5: RTR.
4: Pront. Per il di. Lundes di abanura, nus en prons per di, i ar palemna, i am, jana, aiut. Perciò quai funziona, allora un guisco mezzamain d'alemna dovri aiut. Blair Power de Donas, almain musicalmain, la prossima mezz'ora. Grandissimi hits, grandissimi chantadures stanno nel center, da più. Ai, restai semplicemente l'andar vivo dal Daravaz. Zagivis un buon commento mai da lemne ed un buon di
2: RTR. Danus per vus.

0: China da fai tot per dar la canzone prediletta in radio, per esempio, da fatta imprender Rumaunch. E al magister, quel sto è stat un da broil. Da kleine Ada.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Hallo insieme, io sono la Tania de Turic. Meu song preferiu oi Fearless de la Taylor Swift. Bustet lois RTR, bien divertiment.

0: Ci dan a mezz'ora con Blair Power de Donas, Taylor Swift, Anidoldi, Quisquiescina. E la prossima, quella spetta schon, veramente la nom Gaynor Hopkins. Tutto il mondo te la conosce però sco Tyler. Bonnie Tyler.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Nasciuta e cresciuta su, ella in un piccion comune a Wales. Scoperto scocciantadura, ella però nida per caso una gente ci dera in cerca di talenti di musica, vea se sbaglia sala in un grande locale in cui ci dea più concerti, esitano di la fase sala in sé e ad ogni questa voce fitta speciale. Raca, un pasch, un mix, tanto palperi da weider ci derasa la cialur di una pigna da legna. Al risultato di un'operazione di chantins ce l'ha asciù la giofar, ma ci dice appunto mi sia marca. E or da quel per cas hai dato una carriera mondiale con Hitchco, Holding Out of a Hero, Total Eclipse of the Heart o Quisquia. Blair's Grand Hits da Bonnie Tyler. Oz festeggia questa donna dalla scena da musica se 75 anniversari. Displaceva il manch però nulla sul palco, ultima manch la snu nero parata d'urgenza in un ospedale a Portugal, per cui sono questa via. Buon meldramaint e sincere gratulazioni per 75 da questa parte della Svizzera romancia. E qui è ella con un de ses grandissimi sits, una balladaccia. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the

0: Bonnie Tyler, ci festeggia già se 75 anni con un dei suoi grandissimi sits, non manca se in giuna Kuschel Rock, e dal 1983 stat era un grandissimo hit per noi in Svizzera. Questa è stata una mezz'ora con Blair Power, The Donna's Quia, però RTR al più tardi in sonda. Darai l'ora però da ciao, Blair Power, The Domans, qui a Pro RTR.
1: Curchi sport, tradizione natura si incontra in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigiungla runaise da Loggia. Questa giada è il scons da scuola si mutano l'unz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan a Lieu. De pli infos chatais-vos in rtr.ch/sport.

0: Sebastian Baker, Time to Shine, qui è però RTR in lundus di abanura. La Svizzera romance da ciò comincia da l'ora. I canti l'auraudu, insomma. Circa. Anti las nuetazos, vai per de questi Loran Blair, Fitch Blair, Alexi Baselgia.
1: Medis e medias en ospital svizzers lavuren in zig, mein dich kan kavant 4 ons. Il temp de lavur per emna monta in media a 54,6 uras, quinta con un pensum complain. L'on 2022 eran quai anc 1,7 uras de pli per emna, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenz e Medis Superiurs comunicescia. Las ostilitats tranta l'Israel e l'Iran crescent in cresce las devoses uras. Sin attaccias israelianas ieren in Libanon, aveva l'Iran respondi cun lasciai rachettes in direzione del territorio israelian. Sin a quai all'Israel bombardà miras in l'Iran questa notte. E la nuova risposta iranese è questa domani in ulteriore serie di rachettes in l'Israel. Tringreft era trembel con una forza de 7,8 avant la costa delle Filippine e almeno 8 persone morte, quai comunicesse l'ufficio per la gestione de catastrofe. Le autorità delle Filippine hanno sorvegni annunzi de dons, vide scuole, ospitals, centri de compra e baselgias.
0: Se i auves de l'ora passa 54 ore l'emna, stessi ir per il doctor.
2: La meteo.
0: T-shirt basta oz, i quai bot dappertut in grigiuna. Quai era da in empe fin 28 grazi, fin 25 grazi in Engiadina Bassa, ma er in Suri zot selva da oz 25 grazi, fin 23 da in Zurses, i 20 grazi oz in Engiadinata. I dadi mena un dida stac un vaira bler sulai durant il domesi, però ad una de più nuvlas, mol veni be local, ma inc quais a mude l'ora la nozze in domaun, inci ci plora ain tin total centun. I domauni di mercurdì resterai l'ora fitch variabel pel più gris, magari molli di sarà marcante, ma inc più frai, vuol dire domauno mo maximal ma inc 19 grazi in grigiun, in mercurdì l'ora bepe mo 16 grazi. Non so, scocide pro vu, o cocide pro vu, ma per il momento siamo, non abbiamo grand fevra da campionati mondiali da balapecci, come inizio in Jövi col Jö d'Avertura. Ma qua mi dai in nu peserai in amo per almeno in pain, fevra da balapè. Flottisce dalla partita, sa giovici in bun, come inizio da lemna.

0: Vainschdalas no fico venidit, la fam vincul appetit. E dice, sarai un pacco il campionato mondiale da balapea. Mosa tegna l'euforia in confins, ma quai si ammuderà al più tardi venda iovia, con l'io d'avertura del campionato mondiale in Svizzera, forza allora in sonda, con garanzia, curcias nos, io around contro al Qatar al prim ioscia. Vuot schon ossa voglia da nir un pain in fevra da balapè. E allora poi si mette a cor la marella attuale da RTR, da Isabel Jäger, col titolo Fascinante. Nazion Balapé 2.0. Là, alla tanta rata domanda al nostro redattore de sport Giancarlo Candinez, c'hai c'è il maniaia, coi in avant c'è nos riven. Basti forza da fatta pel titolo.
1: Cinciacca da titoli del campione mondiale fosse memia bea per vedere prezzi, trovi in tecto di stoi sito, di trova il clic. Ed è un mene schon in quartfinale realistico. A c'è un momento che è schon una scelta, in zene che in quartfinale si avanza possibile di venire al mezzfinale, allora di venire al finale, pia quindi al bivi del sport. In sassemia, in sa dice che realistico, la fin finale venire al bea e tutto altro che quel kind traccia.
0: E quel Giancarlo di Tavant al io da preparazione della Svizzera e in sonda contro l'Australia qua è zitto in pain anche le ciacias o con c'è granit ciacca al capitano a mania
2: in tera performance long it's definitive not.
0: Tenor Giancarlo è il quarto finale di mena realistic per Svizzers finale fu una sorpresa ma si ci vien campione mondiale 2026
1: pua schon greif io il sentiment la Spagna ni tutte noch per la prima gare al Portugal.
0: Nice, al Portugal nisse loro adesso con garanzia er grande festa qui a Pranu in Grigion. A forza vien l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Argentina, la Brasilia a suspettats, usitats, ma quai esio al bevi del balapè. Far analisi, prognosi e tipperi alla fin de squinz vengono gli stessi totater co spetà. Depu dalla fascinazione balapè depu tips e insomma depu del balapè taglai la marella col titolo Fascinazione balapè 2.0 in marco di saira alla 6:30 anti il radio o scionossa su rtr.it.

Con l'ora a forza out liberi, l'ora is out in disco fatta apposta per ir a fare una gita, una spasseada sui sats. E là potessi capire il seguente. Un grigion su un alp città vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo blerun più da lunch vers vest. E sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici Savezza, Mexico, Canada e Stati Uniti, in giuciale al campionato mondiale da Balapè. El potes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da Balapè, provo. Tutti i gol. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al Campionato Mondiale da Balapè 2026, con RTR, Figi da Manif, erschalis un grand stock d'avent.

Quat, con vas vagin, spraunza bun. E aut er vagins, c'è chavu, c'è daut sun es, e l'ora aut l'impression, quel Somalia ad un prominento e una prominenta. Iana, per esempio, in vagin, io non so che c'è la nom, ma è tal vez qua e la, pa una situazione speciale, minceada e per quai dal er in öl, el va a spas con ses iat, vide d'una cinta, do sco con un ciaun. ad uno speciale e al amo anch è speciale vide quist vagin i ma vin ad una adimaint Michael Hacknell chavez adel al chanto dur de Simply Red per vide chel Somalia a quel air chavez scotchens si con ruchens magari al eint una terschola i quel fisch de jascha otzis 66 amal anniversario ad un nume vagin al cantava di quel fisch de jascha no sai ma Michael Hacknell, fiste di Shaotse, 66 anniversari. E qui è l'osso con Stars, Simply Red.

0: colors and all your edges, all your perfect imperfections.
1: Las novitats da RTR.
2: Jelles nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov? En Ospital Svizzer lavura medis e medias, vin avant lunch sur 50 uras lemna. Ed il concern Roche fa loc blers milions per ils drechs vid im med conta cancer. Medis e medias en Ospital Svizzer lavuren in zig meindig kank avant 4 ons. In media monta il tempo del lavoro per emna a 54,6 uras, quinta con impensum complain. L'on 2022 era un quaiang 56,3 uras, pia 1,7 pli, scola Associazione Svizzera dels Medis Assistenza Medis Superiurs comunichesce. Per la ricerca all'Institut Demoscope domanda 2,400 medis e medias. Tutti in resti in la stancla dat ed il rischio per la sicurezza delle pazienti e delle pazienti in livello out, scrive l'Associazione. Il concern de Pharma Svizzera Roche amplifica sia pipeline de medicaments con un deal de miliardes. Per sviluppare e vendere insieme un medicament per cancer de sang, paia Roche al partenari American Urix Therapeutics in una somma de 700 milioni di dollari, comunicano le due imprese. Tutto il nostro successo potesse il volume della convenia crescere fino a 2,3 miliardi di francs. En il Grigion, ier sera un automobilist che giunà un accidente personale sin la via da Rosa, sur Quira. La sanità ha trasportato l'un con blessure non definite in l'ospital cantonale, scrive la polizia della città a Quira. Con c'era verso Quira, sai l'auto collida a plire sghiade con il smirs avant et ed in tunnel. Le ragioni sono anche becchi del tutto sclerite, l'uomo stuile a prendere una prova di sangue ed urine. Per via dell'accidente, la via de Rose sta da serata ier sera pli rasuras. La polizia svia il traffic via Molinis. Ed anche in l'exterior, il chef de Stade chinese Xi Jinping è arrivato per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planizzato un incontro con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed augmentare il barat, aveva Xi di chiavanche partir. E in prima giada da P7 che Xi visita la Corea del Nord. La Cina vale sco il più importante partenari politico ed economico del paese.
1: La meteo.
2: Ho 2 ore a 10 sulle Iva, e nel decorso del 20 mezzo di so couvre il cielo, ora disatti dentante mo local main. La notte sin demain vegni in paude per tot plec e di date erurizis. La temperatura maximale è 8 in lengia di notte tra 20 gradi, e nel sorsese tra 23 gradi, e nella regione da Quira tra 28 gradi.
3: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Come si meint, è fatto l'undici di avanura, è donu. Ossa, come si meint, quist avant mezzi, e quai fainis comincia di qui a pro RTR. Con gratular oz a cinci jubilars e jubilaras. Cici festeggiasce oz a zotto un anniversari. Restai l'andar via, vuol dal qua in 6 minuti.
3: RTR. Dalla da mão
1: alla saira.
4: Allegra mainci.

0: Ni vien stützats bleras ciandalinas pra nu in grischun.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Pel di dots, das 8 da un ein chif gratulations per 5 personas. Sulla tuarta da Morena Lander da Savognin sun 8 ciandaidinas. Ella fece già l'ottavo anniversario. Due ons più vegli es Ilana Steiner a Lax. Ella fece già il decimo anniversario. Jacen Blanc a Ramosch. A da Zuffler un paio più ferme. Ella fece già il 65 anniversario. L'ottavo fece già a Quaira Robert Cavin. E Margherita Darms, ci sta a quaira, festeggia oggi l'86 anniversario. Ci gratulisce bu e c'hai musica che ho già per vostro anniversario. Guai dal dato in ora da vendere le 12 mezz, oggi qui a Pro RTR. E scomincia di autosse la possibilità di dar tras via telefono un'ulteriore gratulazione. L'unico che vi sta a fare è che conoscere di giunti oggi anniversari, gli stessi che non sto essere in radont. I telefoner ossa al numero 0800 20 25 30 0800 20 25 30.

0: Set, how do you do qui pro RTR? Spraunza, savai bein e bein vesier da dire a tutti questi giorni oz anniversari e al dai vos di da feste. E nu imprendaina che nioscere un ulterior jubilar, ci feste gesce oz oz as ot da iun anniversari. Al telefon es Fumia Corai da Sent. Bundi dona Fumia.
1: Bundi Livio.
0: Dona Fumia, ci gratulè schlela.
1: E gratulè schlela, ma gender vi da mos a Gian Andrea Neff. El complice 48 ans, es in super gender, e con quai le sei bustemo di grazie per tutto quai c'è il fa per no, e per mia figlia Eremo, e gli vedrà fici in bel dì con questa bell'ora, e c'è una sless s'allegrar ma se bot non invia questa saia.
0: E allora potessi dare una lunga saira, vuoi quai dire c'è non l'essere allegra ma se bot c'è uno niente?
1: Also, quai se degli stessi il fa niente lunga saira.
0: Ah, flott.
1: E noi hai una dune sco a mai tu a sco sco c'è non fai non pro no fai nervi pro el e se va a casa van sco c'è non se sto.
0: Also, qua para proprio di essere una relazione fic stretta, fic amiaivla, fic amicabla. E qua è ad una stata che al primo momento quando la figlia è snida con Gian Andrea ha detto oh, qua è quel, a quel, nostra figlia a quel daini.
1: Ho sentito domande più al papà e la mamma sono daini. No, no, qua è stata prima di 20, specie noi siamo in Engiadina, sowieso va in fic in buon contatto. E di essere contenti che ella ha Adel e Ushia e qua tip top.
0: Ho sentito di essere un super match. In quel
1: senso. Un super match.
0: Giovisaine, questa sera è una bellissima festa e ci farai l'ora mo posta con la cupala e bleras buonas robas. Una bella festa, donna Fumia. Adela.
1: Grazie, Picciun, in bel dì di una bella evna con questa bella ora. E smaccia, tenga il polso di guarda ci sia bella ora, sono di domenica, sono in quella loccia, si mette una luce.
0: Qua, là avessi da funzionare, domani push, ma non sono ci saiura col bel time. Ma la fin demna e loro sperano di bel time. Grazie. Grazie, Picci. Bel dì.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Engiadina.ch
0: e la possibilità di dar stas ulteriori gratulazioni là allora abbiamo con Giovis de musica e allora oz dollas dudes e mezz con Sergio Guecci.

0: In 6 minutes il las 9:30 nu ein donu al commentament dal di e da lemne per mai esi planet ura da far orden qui a intil studio e schon pront per surtor es naturalmente collega Sergio Guetsch. Bon di Sergio per la seconda e ad chi che risese jo schon stato qui a Anu dai, naturalmente da bonder, c'è che tu se spargeras tot dalles 9:30. Una nuova runda chi che risese, oh?
1: Ciociosas.
0: Ah, ciociosas, hai naturale.
1: Una nuova runda ciociosas e tra l'altro voglio per la domanda c'è sto la stat il 2006. VM da Bala Pentera Tudescia.
0: Absolut.
1: James Bond, Casino Royale. Antichino, Bashi, Bring and High. Entra la parada da hits.
0: Son del 2006. 2006 la well. Hai scritto well, però per l'euro, crei, no?
1: Per l'euro è davanti il soundtrack. Sono in la parada da hits il 2006 la stat pri probabile era connex con la VM da Bala Pentera Tudescia. Ma no, c'è l'Italia è già davantata campione mondiale che in sport con buona consenso arrivano a ospitare.
0: Cioè, crasci su un buon da difendere questo anno al titolo.
1: Don Parelz. E altro tema, il 6 di 6, il 2006 è stato un dato importante per l'istoria da RTR, da vendalo e mattanza non da mangi a co o da la cia, RTR. E Van Jones, RTR, resumo compacto in da nos temas oz si velas dis. E in Cevazin è il Kino sot Cilavert, proxima manch seni Kornplatz, antil Marcea Vill da Coira, tranta rotar datil alo ir in a seira Rumancia, Giv già anceva cal Kino sot Cilavert, si vus otters vessas erfac kint da deir i dat entradas libras per in a seira da Kino sot Cilavert senil Kornplatz a Coira. Oz anche avant la Zenders.
0: La nostra musica è scelta bella al tras fin alla Zenders, Sergio Guetsch. In 4 minuti la zombie mezz, la mia parte si sta qua, sta bene, il zaino d'Aurelias.

Da Céline Dion, il resto la nuova mesa. De Nomaregna, da Lemda Nova, sper veggia Sanchet Bagn. An avant, enten, quel avant, mazde. Zucchero vainza per vos otters, o gistos a Remo Forer. Al microfono Sergio Guetch, Joation Bunde.

0: Speier vegels passanto ena bella findemda scivezza ter lo radio ir ter Natalia Weber oglia tu no usceia?
1: Io ho trattato di quella pial che vinci il schis da Tures che ingrusci ne buona voce.
2: Vuoi la svesa a fare Tures de schis?
1: No, però il mio partenario va bugien.
2: Ed è fitch buones novitets per ella.
1: Ok, va.
0: Fitch bel per ella Bea Venzin, no, gudagna il jackpot da Cecioses. Si lascia ser fare il Mademi lanciagne oz una nuova runda da G. Trei snofs, cevazins ci descrivano in una nuova ciosa. Fagianza in 4 minutes.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: RTR con musica da Pink. Il è in carta la sdish.
2: C'è Chausses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Nova runda per lanciare l'emda degli ceciosas. Treis ciavazzins descrivono in ciosa capital de start ozena bona dish francs. Ce pudes che gli esser?
4: La ciosa consiste de parts essenziales. La ciosa è part de nos mincedì. La ciosa è gratuita.
1: 0800 20 25 30, ci ho schon una buona idea da guadagnare dati gli 8 bon adis francs. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nostro minciade. La ciosa è gratuita. Ce pudes esser la ciosa ci cercian a porteira da dosa. 0800 20 25 30, inza ci survign l'onor de poder esser l'amprema o il amprem ci proa da angivinar. 0800 20 25 30, la ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita. Forse vez già schon duvro oz che la ciosa. 0800 20 25 30, e se vez ampruar da gudanier in bon adis francs, si isches l'amprema William Prem ci prova che la nova runda da quiz. Nol 0800 20 25 30, anche neda il ciavazins. La ciosa consiste da parts essenziales. La ciosa è part del nos minciade. La ciosa è gratuita. C'è cercianza 0800 20 25 30, e si l'ovez peda finan duman da d'ampruar da angivinar la ciosa. Si garteggia forse schon oz da angivinar ella, e che il erbun RTR ceciosas.
5: Yeah, che è la fina
1: Blumenthal
5: de Roger.
1: Buon fina Blumenthal, vez la chance da guadagnare un buon a 10 francs. C'è cercianza.
5: Io avete già forza l'aua.
1: L'aua consiste da parts essenziales, è parte del nostro minciade ed è gratuita.
5: Io avete già forza.
1: Ava. Cercianza l'ava.
5: Oh, io me ne giù.
1: Quella ronda da qui cercianza enza ceuter. Grazie della partecipazione fino a
5: Blumenthal.
1: Bel l'indesde.
5: Grazie, il 6 milioni di dia.
1: A dia, proposta numero 2, RTR Ceciosas.
6: Ben disnurket, quet, che è la Ruofer Margrit.
1: Bene, Margrit Ruofer.
6: E io di l'aria.
1: Allora, lava, aria. Eh?
6: Yeah. Mm-hmm.
1: L'aria consiste da parts essenziales, l'aria è parte di nos minciade, l'aria è gratuita, l'aria cercianza erbeci. Margrit Ruofer. Grazie dalla partecipazione. Bel dia Münzingen. A premas dus propostas vanza tutte in anche srovenia per lanciare che la nuova runda da G. Gugent dumang pushpe e dumang vez la chance da gudanier in bon avanch francs. Ce ciosas dumang pushpe in carta las dish.
2: Ce ciosas.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Ampurmes e ampurmes zucchero.
7: Let me see you down.

RTR con la musica da Taylor Swift fegnano las dijank regurdenchas del zonz 70 Doobie Brothers. Già veis, ven avanti in bel, gli indes de an compagnia da RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jeles dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. L'envien passà all'hotelleria Grigiuna d'Umbra Tutina bleras per notazions scolon avant. Ed en ospital Svizzas lavura medis e medias vin avant lunch sur 50 uras lemna. L'hotelleria Grigiuna ad umbra la stagione d'invierno passata radon 3 milioni per notazioni. Uscien le cifre restate stabili, comparia con la stagione d'invierno 2024-2025. Come sono le nuove indicazioni dell'Ufficio per Economia e Turismo del Grigiun. Dalle grandi destinazioni an Lai, Flemlax ad Engiadina Samurezzen potino darsi a tutine bleras per notazioni. Perdite sei da in l'Engiadina Bassa e da Rosa. Vis sur l'entira Svizzera, an le cifre de pernotazione dell'envien passà procurà per il nuovo record, con radon de 12,7 milioni per notazioni. Ihr sei ein Automobilist che un accident personal sin la via da Rosa sur Quira. La sanità ha trasportato con blessures non definidas in l'ospital cantonal, scrive la polizia della città da Quira. Con c'era vers Quira sei l'auto collida pliras giades con il Smirs avante den in tunnel. La ragioni sein anche bechtel tot sclerides, l'uomo stui lascia prendere in prova de sang ed urin. Per via dell'accident nella via de Rose stade sera di Ersaira pli rasures. La polizia svia il traffic via Molinis. Medis e medies in ospital Svizzas lavuren in zig main dich cancavant 4 rons. In media monti il tem de lavur per emna a 54,6 uras, quinta con impensum complain. L'on 2022 eran quai anche 56,3 uras, pia 1,7 uras de pli, sco l'Associazione Svizzera dels Medis Assistenz e Medis Superiurs comunichescia. Per la ricerca all'Institut Hemoscope domandà 2.400 medis e medias. Il chef de Stadi Chinais Xi Jinping è arrivà per una visita ufficiale in la Corea del Nord. In la capitale Pyongyang è planisà un incontro con il dittatore Kim Jong-un. Fine mira sei ad approfondare le relazioni ed augmentare il barat, aveva Xi di avant che partir. Iel in prima giada da pisset ons che Xi visita la Corea del Nord. La Cina valsco il pli important partenari politic e economic del paes.
0: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jiva, e ni de costel suentimets di so cuvre il cielure, uradi stati dentant mo local mein. La noc sin de maun vengi in pau de per tot plec, e di date ruizis. La temperatura maximale oz en lengia di note tra 20 grads, en il sorses tra 23 grads, ed en la region da quira tra 28 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Azza ragurdezza anche la stat dume la A6. Italia è davanti al campione mondiale da balapè, James Bond, Casino Royale, sto in il kino, Ubashi, Bringenhai e sto in la parada da hits. Il 2006 è sto in datum importante per la storia da RTR, il 6 del 6, il 2006. Discorinza, surt Londra anche in quella mezz'ora, al microfono Sergio Guec, Allegra.

0: Schi spert passan avantion RTR il lindesdeur del studio de radio della CHA RTR il nos lida lavour standard per dei ruscheia avant eril empo oter. La findemda vainza podia festivar avantions CHA RTR che è insomma special terchel escu eril avant. Florian Mon da nostra redazione online è per me ant il studio. Bunde Florian.
1: Bindi.
0: Te hast la survista.
1: Ja, nu dessen eben quasi aus la nova casa RTR sin sastion di quei suenter venions als 6 del 6 2006 è stata la vertura ufficiale con Bernard Catomes co direttur. Anus venus eben festival venions radio e television romanche sot in tech.
0: Bi bot ecel sto in po oter.
1: Dievon era radiostation aus la via del Theater, el Center de Quere, la televisione era la via commerciale del City West, e poi abbiamo io per in Nivliug per RTR, ma ben è d'unile di differenti parts, perché ho semplificato la collaborazione da tutte le redazioni sotto Intec, e per il Niv Center de Medias RTR.
0: I Maragort anche Bagn è Schonsto in Novum.
1: Jeles Lokalitäts eren noves, per exempel el Niev Studio de Television, moi kinsadio in gron Büro de Redaktion, canumtenus alle Montalin, ko jeret se propi Niev ke tutte totes lavuren en Büro senza preiz den tren.
0: Einten la CHA RTR lavuren en erank oters.
1: Jes per RTR ei la Redaktion Regionale de DSRF kau en casa, a nos kollegas ad RSI an les Büros. L'Agentura de Novitats Kisten SDA, l'Agentura de Novitats Romanche ANR, Einzelkaseikau. L'ANR a Luzakumi dau nome de us la Fundazione de Medias Romanches FMR.
0: La CHA RTR è con quel irrem davantada in poin lì central per las medias romanches. Avant van Jonsils, 6 da Cercladour il 2006, il de della Gronda Festa.
1: Gel sis de Zercladur ebbe scodec, domele sis, e la casa venide avviarte ufficial, ma in imperdis pli tarda e lo da una fiasta con portes avviartes per il pubblic. Tutte le scolvereture e le scolvereture sono giù in polo scotchens ad in zanfei archiv massa bialas e interessantes fotografies. Per parte con facce e conoscentes che lavorano a un adina in casa, da donal semplicemente venions pli giuvens. Ad una selezione di quelle, vogliono se pubblicare un articolo del Jubileum.
0: I renda scivezze marveglias da tentanti storge da RTR, grazie a Fitch, Florian Mon, per quella survista.
2: Per voi.

0: Farne da Enza Cecians fa bec mincia de Eira Kino sot Cila Verz.
1: Il Challenger.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Vecin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ad allunga date gli entradas libras per quel kino sotto Cila Verta Coira avanti anche sonosa d'us occurrenzas per duman. A Coira date il duman sirup rumanc, il sirup rumanc è una purgeida comunabla dalla Union Rumancia Coira e dalla Lia Rumancia con quella pon il zunfans s'incontrar per giuir, cantar o era zambarger da compagneia. Tot quella duman a Coira an differents lis a partir dalla nova mesa e er duman caffè rumanc a Zernetz enten la cia prevenda reformada duman a partir dalla dish savezeira caffè e star da compagneia.
1: Il Challenger
2: presentado il Kinoa, il kino da cultura. Dals Endisch fin ins Vecin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: James Bond, Goldfinger, Footloose, Klassiker da Film di Zonzo Cianta, u era una seira rumancia, allo vignan musos differents films documentars per rumanc, Senza Flat, Corinna Schmidt Valz Cumfins, Nier Ursina Lardi, u era il Vincenz da Eastwood Lake, quels treis films vignan musos per la seira rumancia, a quel kino sot Chill Avert, in il Kornplatz a Coira. La seira rumancia allo il 18 da Zercladour è una seira più speciale durante quella purgeida da Kino sot Cil Avert. Si fissas er gugent dalla parteida savezza telefonare ant il studio 0800 25 25 30. I dat entradas libras per ena seira tenor vos giaveis dils endes da Zercladour finiane con il 22 da Zercladour si vessa ser gost da Kino sot Cila Verta Coira 0800 20 25 30.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici sa vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz din giuci alö al campionati mundial da balapè. El podes naturalmanch erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionati mundial da balapè provu. Totas gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ed il radio ier online. Al campionati mundial da balapè 2026, con RTR, Figi da Manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Ferilla, l'indes de bellisches a nossa compagneia an endes minutas e las endes.
1: RTR Impuls.
0: Bibi va plan o pront an Impuls per us outers. I woper en sace da sis mincia desquartista savents intensiv.
2: En a su vaint bleres idees. E nöa d'üna be bunas. Sco quell'idea da nö be publicar questa primavera in cudas, ma era moi nov program de concert, cun visuals, dudas novas chansons, nov vestits e faramo tot las finanzas, booking ed organizacions ves. Da spö settembre na elavura sco una nara. Mincia di, era Nadal, viman, nöa d'üna tota di, ma mincia di e su vaint fini mezz la not. Erschim dera d'una consciente che quella idea non è stata la meldra, sono seguida d'una steila d'intuizione e n'ha dat gas. Con perseveranza, un pa magia e fortuna, sono arrivata al bot e n'ha realizzà tot tenor mies visions oriundes. Ed è stat dur, ma n'ha fatto il lavoro con grande baia e con tot il plagiar del mondo. Ossa però sono stangla, e capiten robas or da pura stanglantum cim farria de dot, Uscenai ersaira mis il latin cioti la bugliotta. E non abbe invlida l'anniversario da mes bab, ma eramo quel da mes frar. E doz vesse circa buta la buja invece del saggio da merda e la fora di mundizies. Hai, infis propcia tem da far una possina. Ma precis ossa, hai ossa, cumainza nossa tura. E na da far frisura e presentare il mont mes lavur. Un congedi da maternità per creazioni artistiche. Resta be un lev su spür de brama.
1: Impuls.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jelles Indisch, jeu son Alexi Baseglia e quai dati de nov. L'enviam passà all'Hotelleria Grischuna d'Umbra tutina bleras per notaziuns, scolona vant. E l'autura Viola Cadruvi gudogna la concurrenza per intocta teata il premi Travers Zuz. L'Hotelleria Grischuna ad Umbrale Stadion dem Vian Passada radont 30 milions per notaziuns. Uscien les cifras restades stabiles, compria con le Stadion dem Vian 2024-2025. Quam sen les noves indicaziuns de l'Uffici per Economia e Turism del Grischun. De les grandes destinaziuns an Laif, Flem, Lax ed Engiadina Samurezen pudino da circa tutina bleras per notaziuns. Perdite sa in l'Engiadina Bassa, a Rosa e Tavau Claustra. Vi sur l'entira Svizzera, an las cifras de pernotazion de l'enviam passà procura per in nov record, cun radont de 12,7 milions pernotazions. Ir sai ra in automobilist che juna in accident personal sin la via da Rosa sur Quira. La sanità aia transportala un cum blessuras non definides en l'ospital cantunal, scrive la polizia della citata Quira. Cun cera vers Quira saia l'autocolida pliras giades con ils mirs avant et en in tunnel. Les rajun saien ang bechtel tot sclerides, l'oma stuila scha prendere in a prova de sang e d'urin. Per vide l'accident e la via de Rose stade serrada pliras uras. La polizia svia il traffic via Molinis. Il premi litterà attraverso Zuz da quest'on va a Viola Cadruvi. Dals 17 texts intoltrats per il nov toc de teater romansch alla giuria legia moda anonima il text de Cadruvi con il titel Contes Gades. I va per ina dona che vien confrontada con ina situazione existenziala se som a aferas. Il premi Travers Zuz è dotà cum 10.000 francs e ven sordà la fin del mais, scrive l'Union Travers in una comunicazione. Portava in questo progetto della Vishnanka de Zuz il Liceum Alpinum e la Lia Romancia.
0: La meteo.
2: Oz fai aura dec sulle jiva. E nie de costel sentimets di so cuvre il cielura, uradis dati dentant molo calmain. La notte sin de maum vegni in paude per tot plec, e di date erurizis. La temperatura maximale è oz in l'Engia di Not 30 gradi, in il Sorseis 23 gradi ed in la regione da Quira 28 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Aintan, cala mezz'ora inizia ad imprendere a conoscere meglio Bernard K. Thomas, 30 rotter, anterior direttore da RTR, e lo contagia Blair, anzi a Veta, e le nascia il 1946 a Brail, nella famiglia da Chitor, da Giunfanz, e lo faccia il seminario da scolasts, stipgia a Turic, facile doctorat, veta duranta financia sets sias scolaziuns e schon da un fant e el ia a luvrar.
4: Quei era il normal, quel sons la scola, ma va da vende miez ottobre, tocca miez avril, sis mein scola, sis mein luvra. Schon da vende in prima classe, vignen las mattes termesse, se ne vo per ciurà fa ons, las buzze vende die gedals purs, ni, quins era pi vil, seri de die le basse, dan prender tu desch, Io sono stato con 10 anni che vrente, che peder, lunch, ne vende breil, se che mi faceva, bo breil se aveva, bo io mi ci sei retta la mamma. Qua era così semplice, si agi da si amna, si smains, in so interlauter, se vens per suls, qua era, qua stau per me in la scuola della vita.
3: Era se Bernard K. Thomas Day, in il profil ci el sei a nascia in times privilegias, ci sei a degna ia tot an se, e el bec nia mes ex nom an cigna fich lom. Il anterior director da RTR e segretario general della Lia Rumancia racinta da sia veta da sfeidas, combats e plageirs. Intan cala mezz'ora, al microfone Sergio Guetch, Allegra.

0: Quels days faceva a Bernard ca Thomas in dils anteriors directors da RTR il 680 l'anniversari in bun moment per vurdar a navos sen la veta es ragurdar. Per example, ir dils times dils protests da students. Bernard ca Thomas ma malgroci el era lo schon scolast ed o am stibgia a Turic germanistica o el fac parte purto protests Einten l'Acadì.
1: Nous erano una pinche gruppa che in 1969 fatti in azione per mettere giù il comitato dell'Acadì con l'argomento che quel sei un po' democratico secondo, per quel che era che minci in vese che il votesse a cambiarsi che stato un pilone che avendo mostri avevano molte madame chance di dire che il comitato votava e che era stato un grande scandalo e per quel che noi erano un po' grazie che li già fece poi noi erano Io ero giusto il lavoro, per esempio, avevo clamato uomini e donne di Cumin.
2: Le donne?
1: Con cui è tutto il fine. Le donne di Cumin, devi bocca, a nigin leva se vecchi, detti donne di Cumin.
0: Otters Times Caleda, il Zonza 60. Avant ci davantar segretari dalla Lia Rumancia o Bernard ca Thomas Louvreau agli seminari da scolastza coira. El è sto professor allo. In post con renom, la midada per la Lia Rumancia o dantant schon era procuro per irritazione.
1: L'entusiasmo da parte mio bab, per esempio, era buffi grons, la Ligia Romancia aveva bugin, era bugin conoscente, non sapeva buccia quella figlia di 26. Al bab aveva detto, osso che ti eras professor, avas a vins in toc secretari, cioè traccia se.
0: A Bernard ca Thomas obeccia se la scea in ritardo, che gli è sto disdocions secretari dalla Lia Romancia, e indils grons temas da quel taimp il Romanch grigion. Davart dallas sfeides e discussions anturn il Romanch unificia gliez sentiz pitart da ple. Avant anc mia mia, ciara bella engiadina.

0: Arabella Engiadina. Il rumantsch grischun o Blair Sonza procurò per discussions. Il bap di lungatsch unificia rumantsch è Bernard Catomas e lo iniziò el durant sis taimp per la lia rumantscha. Lanciata eran totils gremis fi e floma d'antantenza curas o lancet dar critica, critica massiva e anche da ple.
1: Ich habe schon da, turn il sonst ne wohnte, Attacken sind mei fitsch massives, nuke
2: Also, ich sag ihm, was ist ein neues Menaches de Mord?
1: Ja, ja, es ist ein neues Menaches de Mord. Ja, weil du so entro, du ke Politiker, so wenn ich mich da nicht Menaches de Mord, dann tom fai schon Impression.
2: Aber was ist mein Thema?
1: Ja, weil schon ein Thema. Ja, weil in Thames, leu, war noch schon da noch ne wohnte, Schau mal das her, zu neu persuls, schau mal in den Witsch, Konzerte, wie will der Detail auch, weil manche Tonter, schau schon, tragisch, schau mich aus, schau ich, ich weiß, was ich ja wieder mit dem Auto, nicht schau, ja, der lauter wart, weil wir die nicht in Konfidenz und weiter, schau, nosse Leut, fabu du koi.
2: Du koi, in quelles Mann, der Arztes Stade, das ist aggressives.
1: Ma quelles Aggressions, Ein Vinides, quei vinieven de paukes persoones. Forse era tu quella schmanatschas emo per fa tema, kinskali, per fa canus rinunziaen, per intimida. Aber era, ma avano tramen schon pi lunch, per quei gera schmanatschas ancunter la vita de quels ca figlieven quai. I figlieven mal, da vasi, nus figlieven jai bu quai. Per fa del mal, non si deve quoi per già dal romans, per dal romans bibbia forza, quoi al romans romans giunge e dau e io allo il zanno no vonte schon in temps der chau si calla buc si tilio quoi del tempo len e se ves budi bun zemitz che ves in dich usaste sti buga da si quoi se ves eu Tratsch quel del tempo len, le vontun il sonst no vont.
0: Ah, doseo el mai, Bernard Catomas era stovet Londra e durante il time per la leia rumantscha er s'engagea pil rumantsch. Sia gronda mission?
1: Also su tut quel che vai fac, è in stau li doia da uni il rumantsch, purta il zunsemen. Quei sei stau las scontratas rumantsches, quei stau il svilup da dina quotidiana, ca occupau nus onze donze, ca l'übrimal ur la fin finale realisau. Questau il romanzo grigiun, questau la legge de lungaz che dat il romanzo in status ferm e quelle actions han fascinau mai, ad hanno fascinau le leut che dovrava te la legge. Io vai dic, se io discurro de la legge, discurro più bugien de nus, il radio è de nus, che va in faccia qua. Io ero quel che vai in tec iniziau, in tec stusciau, in tec fai le discussions, Wir haben die Konditionen, wir haben die Querellen, die nicht necessary sind, die lauter warten, die in der Debatte, das ist ein Haldir.
0: Dei Bernard Catomas iniziò e implementò mi dades o el ir durante sis taimp ter RTR e lo unia radio e televisione rumantscha c'erano lo in posco dus differentes interpreses. Per saver far che il ania biagia la ciada medias rumantscha avant exact vancions quella o possibilitò la convergenza da manar anzeman radio e televisione e da profitar e in dall'otter.
1: Quelli della televisione è un buon bugien che ho in casa. Quelli stavano fece bugien dentro els all'ur del mercato. Avevano sviluppato una altra cultura di menage che quella cultura di menage che non avevano che ho. Tantan, sin sei pins, stanno sbuon se sparter, lo in sto busse fa pi pins che quei in sei, il pins stanno in bruada se fa pi ferms che quei che hai, da musa lo sferbestia con concentrare le forze e quei ha dovrau bia discussions, bia motivazione e bia insister che vieni faccia, bia svesen, non svene con quella sala da redazione gronda, Quei buco stau in entusiasmo, in primi dicchins, stava l'uvra che ho in una sala si gronda, d'anton, La fin finale a quella promoviu la collaborazione ins audice, ins vesice, ins vese che vien duvrau ad io credo se strusti cica piarda pia pleisur da quai d'anton. Letza gada è questau hefti da realizzare. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cause hanno avuto più discussioni, più capienze e per più tempo naturalmente.
0: A Siva d'Avanchons vignan a faz programs romans enten la CHA RTR. L'avertura de la CHA RTR è stata il 6 da Cercladour il 2006 con Bernard Catomas, il director de Caleda Zaragorda, il profil de Kels Times. Il profil s'avez a terlar via Play RTR.

0: Carlos Ramazzotti, Santiater RTR, la Zenda Giamesa, Ceci data da nuovo so Alexi Baselgia.
1: L'hotelleria Grigiuna ad umbrale stadion dem Vian Passada radon 3 milions per notazions. Uscien le cifre restantes stabiles, comparia con le stadion dem Vian 2024-2025. In l'intera Svizzera hanno l'umbrale Vian Passada radon 18,7 milions per notazions, un nuovo record. A Silva Plema la repau a terminare la renovazione totale dell'ovra idraulica ove dal Valun. Le lavori hanno durato un ciclo di più di non e hanno costato 10 milioni di franchi. L'ovra ove del Valun fornisce un terzo della forza elettrica che la vicinanca di Silva Plema d'ovra. Al primo litera attraverso il suo di quest'on va a Viola Cadruvi e le dota con 10 milioni di franchi. In il texto che trovi con il titolo Contes Gades vai per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale se somma affaires.
2: La meteo.
0: Oz, se o mezz desa furman da pleneivles temporals locals en possibles, domanga foglia lo ora variabla i plova ad egna puspetra anterraint. Las temperaturas maximales oz anca coira finian 28 grads, domang anca coira maximalmanc 19 grads.

cura che sport, tradizione natira si incontra in una festa tradizionale, l'ora alliau la festa grigiungla runaisa da Loggia. Questa giada è nel scolms da scuola Simo Tenalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

Pezzo della radio da quel lindes de è ir schon passò. I suonda alas dodas il magazzin da mazde con Anna Selina Quinter. Al microfono è sto Sergio Guetsch. Grazie da vos interesse. Fignan pitart alas dodas a mesa.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: A Grischuna attractivs. Perciò buona menegin, cantun ha iam vergau giù tantas novas firmas che se casadas el cantun scol Grischun. La regione principale?
2: Graubünden hat einen wahnsinnigen Standortvorteil durch seine hohe Lebensqualität. Und spätestens seit Corona stellen wir fest, dass die Angestellten, aber auch sogar die Firmen selber sehr großen Wert darauf legen. Und das ist ein großer Punkt, der für Graubünden spricht.
1: Scheva la testa Andreas Niklisch, professore d'economia pubblica alla scuola alta specializzata del Grischun. Alla qualità di vivere, quella tile forse els turists e les turistes el cantun. Le pli novas cifras de prenotazions della stagion d'unvirn muossan un ademain in risultat stabil, con in levet plus. Coi spettioz, el magazzin de mezzdì, al microfon Anneseline Quinter. La hotelleria Grischuna ha dumbrau la stadion d'unvirn vergada radon 3 milions per notazions. Quei de leggersi la pagina di Uffizi per economia e turism del Grischun. Martina Gaudenz, culs details.
3: Cumperliau con la stagion d'unvirn 2024-2025 en las cifras de las pernotazions en ils hotels Grischuns restadas stabiles. Dallas grandes destinazions an Engiadina, Soi Murezzi, Lai a Flem Lax se veu nu da circa tutina biaras per notazions. Perditas a dau en l'Engiadina Bassa a tavau Claustra a Sierosa. Schins mira den under kils hospes deriven a dau clara main de pli per notazions de hospes dell'Italia, della Grande Britannia ad il Stadis Uni. Las pernotazions dil studesch sen restadas stabiles. Der Schweizeres und Schweizers hat auch 3% der Mainz per Notations el Grischun durant il Unvien Vergau. Wir aus Urlentieren Schweizer an ils Hotels procurau il Unvien Vergau per in nief Rekord, kun varga 6,7 Millions per Notations. Quei è in plus dat 1,1% kun perliau kuljom Vergau.
1: Restein gest el Grischun, ein Jom Vergau e al Premi Traves Schzuz, Jus et Asa Hendri, ados e klar et Cicalva Uen. Las Novitats kun Olivia Christen.
4: Il Premi Traves Schzuz 2026 va question a Viola Cadruvi. De las 17 inoltrazions anonimisades, ideas ed extracts de text per il nov toc de teatro romansch, alla giuria elegi il toc de Cadruvi con il titel Contas Gades. E va per una donna che ven confrontata con una situazione existenziale, ses om a aferas. Il Premi Traves Schzuz è dotà con 10.000 francs e ven surda il 27 de Cercle Dur. Scrive l'Union Traves en in a comunicazione. Le tre istituzioni portadras da questo progetto sono la Vishnanka de Zuz, il Liceum Alpinum e la Lia Romancia. La Repower ha terminato la rinnovazione totale dell'ovra idraulica ova del Valun a Silva Plema, quella che si puspevi dalla Raid. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 in sei investi, radons 10 milioni francs, scrive la Repower in comunicazione. In sa rinnovare l'ovra idraulica completamente, davanti la cifada d'aua e finter la turbina. Ella fornisce in terz della forza elettrica che la Vishnanka de Silva Plema dovra. Sin la via sur il pas del Bernina ai da irin accident con un motociclist. Il tudesch da 69 ans a essa blessa ferma ma in a comunicare la polizia centunala in sa transporta el con la rega en l'ospital centunal a Cuira. Il motociclist era sin via davanti all'ospizi del Bernina in direzione Pontregina e nel territorio della Splatta sa il voli surpassare in auto ad entant interrotto il surpassamento ed essi il suo entro colida con la SAIF direttiva. La via sur il pas del Bernina è stata serata durante più che un'ora e per un curto tempo hanno era interrotto il traffico dal trens della via Fierretica.
1: Amidens in Palancau internazional. Pescutaders e pescutadres avverteschen di una concurrenza d'armament punto armas atomares.
4: Ils nov stadis che posseden armas atomaras han modernisà ed amplificiar lur arsenal l'on passà, scrive l'Institut per la Perscruzion della Pace a Stockholm, Sipri, en ses nov rapport. El stimma kins aveva il gener bunomain 10.000 chaus explosivs atomars en reserves militaras, bunomain la mesadat saia plazzas in raquetas ed avions, il rest en deposits centrals. La Russia ed il Stadis Units posseden en semen radon 830 10% dels tgaus explosivs atomars. Sipri avertesce da nova main che las armas atomaras giocan in rola ad ina pli importanta en la politica da segirtat internazionala. L'Israel ha tenorat ins indicaziuns continua ad attaciar l'Iran. Las miras sain ils sistems de defensiun strategics, a comunicar l'armada israeliana. La fina mira sae d'eliminar la defensiun contra aviuns iranaisa quins aia puspei installar suenter las attaches american-israelianas. Ed ad rapports da vart explosiuns en la capitala iranaisa Teheran. L'Iran de l'autra vart attaccia un implant de chemia a Haifa, la citat de costa israeliana, quai tenor indicaziuns de las gardas de revoluziun in opposiziun de la vart israeliana n'ha dati anc pech. La victoria electorale del chef de regenza pro-vest dell'Armenia Nikol Pashinyan delle elezioni del Parlamento procura per reazioni positive in l'Unione Europea. La presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha scritto in la piattaforma X che l'UE stimia il partenariato con l'Armenia democratica che si avvicina ad una più difficile all'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha gratulato a Pashinyan l'Armenia si allontanescia in plificio dall'influenza da Mosca. La partita da Pashinyan a survenire ad un 50% delle voci, secondo ferma partita, è la partita d'opposizione pro-russa con da più che 23% delle voci. Tra in greve, tra tremble con una forza

0: Ina premiera dati sonda proxima. Per l'emprema ga insomma a la fiasta da loccia girijungla runese l'engedina bassa. Liuc a scuol. Si la motta na lunz, sin 2150 metres urmar combatten l'autra sonda, cienaven luciaders pel tettel. Dentrels e al reg de la loccia Armon Orlik, ni è Christian Biesch de Tavau Sertic, ni è Dominic Schneider del Canton Turgovia. La fiasta dat via lavur, spela staziun della pendicolara Motana Lunz Installation rodon 300 volontaris e volontaris in una enorme arena de loccia con 4 rings, in una tribuna con plaz per mille persone, tendes de fiasta, stanz de demia ad Beuber ad Ombia. Auter. Al resdiem per quals quattro rings e venius transportaus si la montagna, la Gievge Vergada, a novende dots, lavurals organisaturs bid las installaziuns dell'infrastruttura si la montagna. Ad exact low, ai osnias redaktur Roman Dobler insieme col vicepresident del comité d'organizzazione Michi Bär. Roman, covesi o pel moment si la plazza da fiasta?
1: Ma noi siamo a mezzo la primavera sulla montagna, su 2.150 metri sul mar, e noi ci siamo da questi quattro residenti, o rinci di residenti, la stupenda culissa al panorama delle Dolomite dell'Engedina Bassa, il Pisoc, il Lisciana, un po' più a valle, al Scialamberti, le Svalze Laterali, la Val Scharlfic, la Val Plafna, la Val Duina, ed è proprio scò, in un cuore da reclama qui per la Region. Per mai scodit il vicepresidente del comitato d'organizzazione e il chef dell'infrastruttura Michi Bär, ci fu sonda stredes da juni, scesco ci fu sozzi, allora fu si proprio in di perfetto per la rotta Grigiuna Glaronaisa.
2: Qua fu naturalmente il sogno, ci fu su scesco otz, potesne far in una festa denari, di ciaut, in una massa ciaut, un po' in vent, super.
1: Al Resiadic, circa 90 cubic, se ne trasportava fin dall'emna passata, se qui è sulla Motana Lunz, una parte delle tribune se sono qui, al camion grand con altre infrastrutture sono qua, c'è, e per il momento sono qui su in piazza, c'è avuto da cominciare ad installare, da montare.
2: A questo punto non vengo qui al resumo, quando si è cominciato a fare pronte le piazze, in parte la tribuna viene messa sui pushman, domani viene la tenda, montano la tenda, allora oggi vengono paesi per la tenda, vengono banchi e maise, vengono la prossima charge, tribuna, si sente travasci, la roba per fare la stalina, per il taur viene su oggi, e questo è un po' di lavoro.
1: I da sco in piccian comuni, se ven sco iast da questa lotta proprio con la pendicolare l'access sulla stazione da montagna, se non ci sta in su verso quella esilura quella via da slotaders con differenze stanze, la possibilità di dire ciuter al tempel, alla tenda con aintas premis, e allora se veni io qui è proprio ainti la arena. Un bel portret ci si mosserà qui in sonda.
2: Ma fece un bel portretto, se questa contrada intorno, quella vista ci sa, sui qua è einmalig, come ti dici, ma non vengono a lavoro fin ci guarda ora loro tutto sì.
1: Circa 300 volontari smetteranno a dire tutto qui, vu auet zadat peda, ci vese da essere forza il stantrent, ma vu auet peda appunto fin venderti fin c'è tutto si loro pronto.
2: Noi in Zürich siamo tempo a 100 da fabbrici sui tutto, noi siamo in città sui qua circa 15 fino a 20 volontari, ci aiutano a fabbrici sui. E da pensi che Laura fa tanti ne mit loro arrivano qua a fare fino a vendere in Zaire.
1: C'è solo le grandi sfide.
2: Ma la più grande sfida è naturalmente tenere su con tutto il materiale, le vie sono tutte nere, non da essere massa blitz, speriamo che questa tefne non venga massa blitz. In generale, naturalmente, si qua è flotta, l'infrastruttura, la spendicolare, si è tutta a mano, questo naturalmente non è bene.
1: Appunto, quella può dare un'occhiata naturalmente, di qui è forza, di qui è l'aua per il grande bull della lotta, sotto la pendicolare o sotto la stazione, ha una slotata, la possibilità di dire, di smuovere, di scaldare. Da là ha una donna che vuole stare meno su Blair, può dare profittare da Blair, di qui è sull'ö.
2: Qua è così, grazie alla pendicolare, per noi, qua naturalmente in grande sull'Eft, c'è la pendicolare, hanno una grande infrastruttura su qua, che è super, e manca gli stessi, non stanno gli stessi torsi. Le toilette, per le toilette vengono essere per stino, per gli anzi due container di toilette, ma le dusche mancano, vengono essere due grandi container per le slotate, possono fare la dusche, e halt tutta la gastronomia, diremmo.
1: I fuss üre stati un comun plü simpel da fare scet una gronda lotta con quai ci nusa da meiner non pro e scet bler tot una quella idea da nir sü la motta da fare una lotta sü 2.150 meters e scresci de scompa orde d'una idea da biera
2: quai so sia quando veven in se züde per il chauter andri po Bernard Eschbacher idee la aveva dit andri po ma perché non fai va zu pronogeste feste e allora veve allora semplicemente stupper manzi ormai il was se qui
1: quasi tot pront o allora garantì la fin da qui stemna sun chais allegra el al plü ferm in sonda curci vendit per la prima iada benura la sot manna i tosa e la lotta comenza.
2: Ma einmal ich fitsch fitsch per nos enge di nais lotaders ci possen fare in a feiste qui a casa sum fitsch containci nova in quatter enge di nais ci vegnen si qua far la lotte ma ich ces fan ihr bein
1: stupend ed in avant buona fortuna con Fabricio Sütot e tot questi interessen per la lotta sarà un lura in sonda stredes da jün a qui sulla motta na lunzur squal sun 2.150 meter sur mar a cittere punto a splünausch sa splünasch dalla region e del contorn.
0: Roman Dobler el discurs cul vicepresident de la fiasta de l'Occia Grigion Glarunesa a scuol Michi Bär. Als con nos un diu sonda na maun a isilu sigir tot pront na vende las oc vai liber a lu anscheven das l'Occias a del reminent per tots che san bo esser setz a liug dati ed vesetren us sco livestream sin rtr.ch.

0: Lau neuca vischala, pullovers, instruments a plattas veies vegnan presentadas tot ensemen per in fegbien prezzi lau ai sedire franc in mercau de plois. Ni cofo si forse pitosch cun un vitir in rosari, ni forse in crucifix, ed eets ai dau la sonda vergada in chuat. Las soras dominicanas de la claustra de Ion annumnada main rumiaulur celes, adan mercadau la sonda vergada. Lucia Parolini è stata per noi a quei mercato di plois speciale.
1: Fin già avanti le 10 buon'ora è l'entrata della clostra di Lyon plena.
2: La Lyon spetta ce la porta in rivida per poter riguardare i chazzi che le sors dominicane vendono oggi.
1: Punto le 10 arriva la sor Ermelinda la porta. E le liot, giovane e vel, vanno in fuolis a te porte e cominciano subito a avere tras tot per poter grampare il smelder schazzis a movancia otters til scoverischen. I novenien bevendudes crucis, rosaris e portrets religius, da vascella e vases, stoffes e pullovers de lana, fino a mobilia e clinuts da e delle stottes de cetar qua. Tanto le fuole de liot porta una donna fin già blera roba in le braccia. Ella è viaggiata a posto della Val Müstair fino a Lyon per questo mercato.
3: Ho fatto una prenotazione per essere qui alle 10, perché ho pensato di essere qui a Lyon qui e sono molto contenta.
1: Ella è mossa che ce l'ha città, chandeliers d'or, stoffe albe, un portanote e un modo più chandeliers.
3: Da lì è quasi difficile da trovare, no?
1: La liot para venir preparada e fingiada savair che ci cercen. Uscea, per exempel, un omen ci desnu con un meter a bindè e mesura le valis per cetar la dretta.
4: Quella drovia per un collega che ha in auto vegl, in oldtimer, a drova de mettersi de vosella. A de gici un cureu in, a do se va un flau in.
2: La blera roba non ha su un prec. Is podi mene decider svesse quant ci svol pagar per quai ci sa cetar. Tutti gli raps vanno nella cassa delle sors dominicane.
1: Era il corridore, l'entrata è piena con roba e in una ciambra il più di vovart sono strumenti di musica, piccioni e grandi e diventa fatta vendu un orgel. Ed er chitarre e mandoline vengono vendute, si sa co instrument o er co decorazione.
5: Dann habe ich ein Musikinstrument gekauft, obwohl ich gar nicht spiele, aber ich fand ihn so schön und ich erinnere mich ein bisschen an meine, ich bin aus Portugal und dann, das erinnert mich ein bisschen an diese Musik. Vielleicht lerne ich jetzt ein Instrument, wäre schön.
2: Il mercato de Puls a l'eau, per qua c'è la clostra de Lyon des mir venuta. Sion c'è le sors dominicanes diventen ad una più pacas. La sor Ermelinda quinta.
6: Noi siamo 56 sors che alla mesa d'età, circa la mesa d'età, quelle sors vengono tirate, sono strugge in turni, vanno con rollatos, come si scende, nella socia di rodas. La scia va poi rapida con noi, ma qui è la nostra realtà. Stiamo a vedere un, stiamo a mirare, convenimos na ven com nossa roupa.
1: Le sors fan in imperons mudada in una parte più piccina della real della clostra. Per quai sono fingiadas per un tempo a cerciare insieme la roba ci desnir venduta. Pro quelle lavur survegnan le sors sustegn. Tante rotter de Yolanda Hassler ci lavura per la clostra e da aiuta a preparar il di de dots. Ella dice ci detta moblera lavur.
7: Es ist sicher nicht der letzte Markt, weil es sind auch noch in den Keller ein Haufen Sachen, die es nicht gelangt hat, um durchsortieren. Es wird dann sicher auch mal noch Zeiten geben mit Möbeln, wo es dann auch noch mehr Möbelstücke dabei hat. Im Moment ist mal angedacht, dass wir einmal im Jahr sicher so etwas machen und vielleicht richten wir sogar eine kleine Brockenstube ein.
1: Und du schaust Pass per Pass ein Schwedarle-Kloster de Lyon und fahr Platz für ein neues Kapitel. Non fai però un po' male di torcungiare tante robe che si dovrà tutta la vita. La sor Ermelinda?
6: No, questa è la nostra realtà. Non si prende solo con noi, Marins, ma si prende solo con noi. Quando si molla la camicia, come si chiama. Allora, Ja, bitte, denn ich bin ein buntes Mensch, der kann lesen, dann, ja, das andere war, kann ich noch so weiter, kann ich wie eine Wunze kommen.
1: Und sie sei per ella eher eine Honor, der wäre, quantas Personas ci han Interesse, wie die Robe, die sie wenden, der lor Kloster. Und il di de dots pare de desser un Success. Fin già mezzdì es vezza che blera roba es nüde comprada. E ad una de più persones bandunen la clostra con tasches pleines.
0: Ecco, was ist auch per Oz, damit die Olivia Christen präsentiert hat, die Novitats Giancarlo Candines ist auch responsables für das Contents. Mein Name ist Anneslina Quinter, ecco im Magazin damit die a tot las Thematiken wie dir am Fleiss wuss, schaudine Trenusel erreit sin rtr.ch. Ecco, continuesci per voi dalla mesa con le gratulazioni con Sergio Guetti. De mai vart, di vigile voi in bisventro mesi di, a vina von, bea plagesi nostre ondas.

0: Il era Dodo Giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Anceva l'emda con festivare il zon, certo era un belescio e z'anniversari, sozzi il occio da zarcladour, lascia gustar le sturtes, al microfone Sergio Guec, giovesh belz moments. Tot bunga piglion nov da veta a vos otters ci vezzi il zonzoz parenza ci der olio zer la turta cun oc candeilas para zuflarur elas. Ivagna numnada manc sonna sruenia gratulaziuns pigli anniversari da oc ons da Morena Lander a Savognin. C'era Morena. Nosat gratulain da tot cor sentis ociava l'anniversari e giavijagna piglia futura in Galil Miller resta usceia in acera scucite ist perché ci usceia at vainza fitch gugent. Chegli tot ed anche bler da ple at geveijan il satis genitors Marcus e Melanie con Alessio tate tata Vanessa e Jon con Mael e Sina Lorena e Filip con Ilaria e Chiara. Gratulation da tot cor oz piglia anniversari da ocions da Morena Lander a Savognin. Il geveish da musica è Zucchero Baila Morena.

Musica d'anniversario per gli anniversari da Ochons, da Morena, Lander a Savognin. Il Zons oz er Ilana Steiner a Lax. Ilana Steiner cumplanescia il Dijavel Natalezzi. Cara Ilana, d'accor, gratulaina nus a ti sentiu diajavel anniversari e giavejain tut mo il bien, surtut buna sanadat, il pli important insumma. Denton era tut quei che ti drovas e tut quei che ti giavijas. Stai vinavon a Cina, cara, legra, marvegliusa ed engrazieivla, buaba, sco quei che ti eis. Ti dasanus mincia di in motif da d'esser loschs sintei e gest per quei vainus nun dec bugentei. Stai exact sco quei che ti eis. Nus s'allegrein da fa fiasta con tei questa sera. Ina gronda strocla da tiu bap e tia mumma e da tias soras Jael e Aila. Pil dijavel anniversari da Ilana Steiner, dat il musica da Matiu Defunz, cun giganto Nus da Coco.

Il mondrec, nosso maisa, con di platz, ai dat china, carn. Si la fuoina, sound, se muotai la quaisa. Sperra che vos vogliez bo mai aume ma bia. Ai dat num nada mai biada pua. Al desert vi funus con radondes brines. Viel appetit, elles ein offerides.

0: de mountaineer stirs al pool. Si jen a ste minchin gewohl. Gala sperres al canton de Wassa. Gilada es bo am blida. Important a ste ebo muka. La bar per drinks mi scheda. Quella ai fake sempre den fla. A mir zal cortin so de la palma. Aha.
1: Quella coda si a lesci lunga balletia. Fenni si verda io ai le soletta. E mi cortin è la palma centrala. E la regione più biala. Dappertutto sei bi quei clar de mi. Spagna, Grecia, Italia. Dappertutto ein spagé quei clar de mi. Muo è mio cortin. Easy, baby.

0: Coccobello.
1: L'amore non è bello se non mangi
2: Coccobello. Coccobello.
3: Pigli anniversari da Dijons, da Ilana Steiner Lax. Nusch da Coco Matteo de Funz Giganto. Intern nossa runda da giubilares e giubilarse oz in giubilarci abitescia a Ramosch Jacen Blanc, el cumplanescia oz il 65 anniversari. Ciar Jacen. No, gratulaine, gevejaina tai tot il bun sandai fortuna, gioda teis anniversari e no az vezzain quista saira, tia quinada, mengiafila e domenic con tot la braiada. S'allegran schon da pudeir festivar questa sera il pitart, il cumplion da 65 ans da Jacen Blanc a Ramosch. Il regal da musica pil giubilar è schonosa pront da Slauko Ausenik il nunamlidabel Trompeten Echo.

Con quel trompetan echo, il Pitar Dossa varola erancet la festa da cumplion ter Jacen Blanca Ramush, el fascivescia oz gli anniversari da 65 ons. Nos proxim giubilar abitescia a Coira, Robert Cavegn. El cumplenescia il 80 de da nascencia, er per quel anniversari vainza survenia gratulazions. Ils gratulants scriven, car Robert, nus gratulainati da tut cor, sintiu ociantaval natalezi e giavijainati tot bien, buona sanadate contentiencia e che ti possias aunc fa bia bialz viadis nos bia la tiara. Gauda oz in belezia gida fiasta, quei giavijanati da cor tia dona Bernanetta e Mike, Arno, Rafael, Kaya, Seraina, Marilu, Alina e Leana. Piglia ociantaval da Robert Cavegn a Coira e nia giavigia Heimweh Hadigern.

piglia o chantava l'anniversario da Robert Cavegna Coira Heimwe i Hadi Gern. Ma de moment c'era Coira abitescia Margreta Darms erella o oz il zons Margreta Darms complanescia il 86avel anniversari. Carissima mumma e tata, tia gronda famiglia gratulescia da cor sentiu 86avel anniversari e giavisa vinavon bia cun tantiencia, buona sanadat ed energia per il mincia di, bi sco adina eisi da festivà e Cesar Anzeman fa viva e gudi in lauter. Nus essen fecen graziaivels per tei, cara mumma e tata, e cara zain tei zon fec. Cars salice e stroclas da tesa fons Rosmari, Martin, Ursina e Christa cun familias ed ils dodes beadis ni dodes apostels scoti gis savents. Piglia anniversari da Margreta Darms e nia giavigia Matiu de Funz bisco adina per fare un plagiar special ter calde special oz il 86avel anniversari da Margreta Darms a Coira.

0: Matteo De Funz, Bisco Adina, per fare un plagiar special a Margreta Darms a Coira, ella festivesse oggi 86 aval de da nascenza. Aveir il zons il lindesde fumia curai de sent canoscia erenza ci, ci o oz anniversari, ella o gratulop il curanto ciaval da sis gender Gian Andrea Neff da Ramosch.
1: E gratulation am gender wie der Mosch a Gian Andrea Neff. Er complice 48 ans, is in super gender. I con quai le sei bestemmo dir grazie per to qua c'è il fa per no, i per mia figlia eremo. I gli vi già fici in bel di con questa bell'ora. I c'è una sless s'allegrar ma se bot non gli invia questa saia.
0: Tot bun anche neda a Gian Andrea Neff da Ramosch questa sera in a bella party e eba tant e schon a tradia in iro a dar egna schonossa bler plagiair con il cupegna da RTR e questa sera in a fitch bella compagnia
2: RTR Unic
0: per ulteriori gratulazioni 0800 25 25 30 WhatsApp sore esserfic practic per gratular 079 270 07 a Lax vanza schon podia gratulare avanta Ilana Steiner per ella vanza anche quella sorpresa. Cara Ilana, nus gratulaina ti da cor, sintiu diejaval di da nascienza e gevejaina ti tot bi e bien clece ventira, massa bialz moments cun tes hobbies, ina pluna interesse plages, buna sanadat, kil soleil sclareschi adina en tiu cor. Stai ina cara buoba sco tocan da cheu. Nus zalegrain da festiva oz ti ubi natalezi rodont anzeman con tei. Quei giavija da cor ti adecia Ester e daug Dani sco era il tat Marcel. Ci termetan tot ils migliers saleize d'auguris pil anniversarioz da Dijons da Ilana Steiner a Lax.

0: Las gratulazions ter erte eri l'indes de differenz c'è a nozze anniversari panosa s'allegrar Allegra Marian Danuser a Pardel
1: Allegra Eu es pugent gratulo a le chas per melcha da Valchava, sinz eu crei che ci un ta quattr di da na scienza, a ci vige a del tutti bien e in Belgi. Allo sha un nos a Pierdia, la vigna da Nusa, da Nufana, vean tutta jons, e a tutti bien nus vasain lumea fern den lotter. La Laura Maenetti da Schied wäre noch zehn Jahre. Da tutzen zusammen lässt gratulati, wie sie a tutti bien.
0: E che il con musica popolare della Cappella Sol Danella.
1: Questo c'è per tutti. La Laura sa saltare un po' con alla Lavinia per la credo. E poi gente a picciare per melce di questi irzacchi.
0: Allora speranzaci che gli eusceia e Tarmatagni era fece con gente che il regal musical per els treis ci ho noz er il zons.
1: Grazie, Felix.
0: Già veis, un bel zio, ma zde tot bung, Marian Danuser.
1: Ma dema, ma in grazia, adia.

0: musica populara per treis ulteriors anniversaris. Oz Laura Mainelli a Schet complanescia e non la vigna da Nusera Nufenen pos allegrar oz digli sis anniversari da Dode Jons e Ciasper Melcher a Valciava el complanescia oz il 84 avel de da nascentia. I dat ulteriors gratulazions agli telefon è in gratulant da Vazzarol. Buonasera Diego Quinter.
1: Ciao Sergio, col Diego, preciso.
0: A chi l'essas gratular?
1: Io voglio l'essas gratulare nel nome di mio sportivo, Alex, Franco e Marco, a gli anniversari della nostra cera mamma Letizia Quinter, io da Vazzarol. Ho merito di fare una bella festa e ce la stesso, c'è scu ce la sei e non si grazie per tutto che ce lo faccio, in tocca a noi se che ce ne lo fare in avanti, diciamo. Blair Amour, Harmonia, Glitch e Sanadat per il prossimo sonno. Quella bella canzone preferita da Della è 12 Brigands. Grazie a te.
0: Facciamo un gugent, che il piacere ozzer per Letizia Quinter e Rella ozzentan che la ronda da giubilares e giubilars. Vosotros è una fitch bella festa d'anniversari Salezza Vazzarol Diego Quinter.
1: Grazie a te, tutto allegre. Ciao Sergio.

0: Ils Dodash Brigands, la canzun preferida da nossa giubilara a Vazzarol, Letizia Quinter, il cor ver il Salouf o Ambalia, il 86° anniversari da Letizia Quinter.
1: Per vos, con vos.
0: Gratulazions via WhatsApp. Oz po Taina Kofler da Vetzwil festeggiar seis 36° anniversari. No vuol dir Luana, Iara, Sandro, Fredi e Natalia. Gratulation e giavujan tot il bun, sandai blera fortuna, una bella festa e arrivair.

0: RTR il Lindersday con gratulazions aus ils ma och da Zerkladour enza ci o enza ce anc da bung las entradas pil bogna giadina a scuol. Regalainza gio antena mincia emissiona da gratulazions zalegrar poots Morena Lander a Savognin. Schonossa bunga divertiment las entradas per ira far bogn vignan termessas per posta. Tant pil moment al microfone sto Sergio Guetsch las gratulazions era per tarlar elas online rtr.ch ciavazin gratulazions allo catezer tot che il civez da saveir per termeter a nous vos auguris. Giaveis venavant en bel se o mazde bler plajair con RTR.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz, hits, descubridas. Musica non-stop. Mes en semen, de nossa redactura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats da RTR.
1: 83% de las entreprises en il grischun ni zedgen nu fan tests cun l'intelligenza artificiala. El en vien passà a la hotelleria grischun ad un bratutina bleras per annotazions sco l'on avanz. Como dus als temas, oz las duas, miu nome è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese e del grigiun inizieggiano già l'intelligenza artificiale IA, che è mossa in una ricerca che l'Unione Teciala dell'economia grigiun ha fatto con più di 320 imprese. Per blare le imprese sono incidentate anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% inizieggiano IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possiamo dare di aumentare l'efficienza era in vista la mancanza di personal qualificià, quai resta la più grande sfida delle imprese grigiunas, an indicia 44%. La hotelleria grigiuna ad Umbra la stagione d'invien passata radont 3 milioni per notazioni. Uscien le cifre restate stabili comparagli con la stagione d'invien 2024-2025, quai mussan le nuove indicazioni dell'Uffici per Economia e Turism del Grigiun. Dalle grandi destinazioni an Lai, Flem Lax e Engiadina San Murezzen podino dar circa tutinas pleres per notazioni perdite sai da in l'Engiadina Bassa et a Rosa. Visur l'entire Svizzera nas cifras de pernotazion dell'envirn passà procura per un nuovo record con radon de 12,7 milioni per notazions tenor l'Uffici Federal de Statistica e qua in plus de depliche in percent. La Repower ha terminato la rinnovazione totale dell'ovra idraulica Ova dal Valun a Silva Plema. Quella è il sapuspevi della RAIT. Le lavori di costruzione hanno cominciato l'avril 2025 in aia investì radont 10 milioni di francs, scrive la Repower in una comunicazione. In sa rinnova l'ovra idraulica completamente davanti della cifada d'aua e fin per la turbina. E la fornisce in terzo della forza elettrica che la Vishnanka da Silva Plema trova. Il premio Travers Zuoz 2026 va quest'anno a Viola Cadruvi, delle 17 inoltrazioni anonimizzate, idee ed extracts de text per il nuovo talk de teatro romanz, alla giuria elegì il talk de Cadruvi con il titolo Contes Gadas. E va per una donna che viene confrontata con una situazione esistenziale se om a affaires. Il premio Travers Zuoz è dotato con 10.000 francs e viene surda il 27 de Cercladur, scrive l'Unium Travers in una comunicazione. Le tre istituzioni portate da questo progetto sono la Vishnanka de Zuoz, il Liceum Alpinum e la Lia Rumantscha.
0: La meteo.
1: Il centro mesi si forma una dina di più nivelli, sporadic dati uradi su Urizis, da maun esi variabili su tracce per parte plovi e vi marcante main pli freit, oz en le temperature maximali a cui retter 28 gradi, da maun mo ancter 19 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi ta RTR. Uns cubridas hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: 83% de las interpreses en il Grischun seggien u fan tests con l'intelligenza artificiale. Ed in Svizzera il dumber de triops de lufs cresci l'on passa per 4 sin total 43. Come dus dels temas, oz las trais, miune nom è Olivia Christen. Buonasera. La maggiorità delle imprese nel Grischun segge già l'intelligenza artificiale IA, che mostra in ricerca che le unioni speciali dell'economia Grischun a faccia con più di 320 imprese. Tra le imprese sono in stentante anche nella fase di introduzione e scolazione. 83% segge in IA o fanno test con applicazioni corrispondenti. Le imprese cercano possibili dati da aumentare l'efficienza era in vista alla mancanza da personal qualificà. Quai resta la più grande sfida delle imprese grigiunas an indicia 44%. In Svizzera cresce il numero dei triops de lufs l'on passa. In Zaia pudi confermare in l'entir paiais 43 triops, quai in 4 de pli che l'on avanta, comunicia la Fondazione Cora in 6 rapport annual. Concret, ein ils experts e les expertes pudi comprovar 350 lufs in Svizzera, quai in plus de 30 lufs. Per la prima giada, essa forma in triop de lufs nel Centun sur Silvania, in ulteriore essa forma nel Centun Neuchâtel. En il Grischun dati actual main 12 triops de lufs quai tenor l'uffici da Ciaccia e Pescia. Sur il territorio nazionale della Lettonia han avions de combat franzos della NATO saita giù in drona, a comunicia il militar letton. Davart la derivanza della drona nan ins bec fac indicazions. Per in tempo han ins installa l'alarm d'aria, abitantes ed abitants en ils territoris de confin con la Russia ed il Belarus han ins intima de restar a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrato più plirasemnas in augment da sgols da dronas e dronas che crodun giùs in lur territori nazional. Da vendel fenedur duainins poder importar marcantamein pli pauc a cial libera da dazi en l'Unione Europeica in svol schmesar ils contingents. Suentre il Parlament de l'UE a osser il cusel stadis con members de l'UE a provar in ordinazione corrispondenta. Per l'arcial ordaifer dels contingents vala da vendel proximais dazis da 50% en stalsco en finosse 25%. Per tuciada e era la Svizzera. L'UE vuol tranter auter impedir ina surproduktion e proteger il marcia europeic della concurrenza tras acial bun marcia, per exempel, della China u dall'India.
0: La meteo.
2: Il centro mezzo di questa forma è una di più nivelli sporadici dati uradi su Urizis. La maune è variabile su tracce per parte plovi e vi marcante mai più freddo, oggi le temperature maximali a cuire tra 28 gradi, la maune mo anche tra 19 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il centro mezzo di der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: En il centro de Savognin dat una nuova surba e giada con desdoci en primas abitazions. Ed en Svizzera il dumber de triaps de lufs cresci l'on passa per 4 in total 43. Come dus dels temas, oz las 4, mio nome Olivia Kristen. Buonasera. A Savognin, la nua che l'anterior hotel Danilo era, ven construi in nova surbaeggiada con abitazioni e butias. La vicinanca, d'accordo alla permissione di costruzione per il progetto Residenza Danilo, ha comunicato la possessura dell'immobilia la firma Salve S.A. con la sedia a Gambarogno in il Tessin. En il planterem dati 30 autri in butia del COP con una surfaccia da 550 metri quadrati e nel dus planzura construction in sdesdoci in primas abitazioni per affittare. L'apertura è planizzata la stat 2028. In Svizzera cresce il numero di triaps de lufs. L'an passato, in Zaya pudì confermare in l'entir paese 43 triaps, qua in 4 de pli che l'an 90, comunicia la Fondazione Cora in 6 rapporti annuali. Concret, ein ils experts e les expertes pudì comprovare 350 lufs in Svizzera, qua in plus de 30. Per la prima giada sa formai in triap de lufs in il centun sur Silvania, in ulteriore sa formai in il centun Neuchâtel. In il Grigion, dati attualmente, de Streps de Lufs, quai tenor l'uffici de Ciaccia e Pescia. L'Iran ha declarato che sia le operazioni militari contro l'Israele siano terminate ad interim, quai ha comunicato il comando comunale delle forze armate, in una declarazione che il radio statale ha derasato. In medem moment alla Repubblica Islamica avvertì da tacces pli grondes en cas che l'Israele continuesse ad attacciare il Libanon. Avant vev il presidente americano Donald Trump pretendì in fin immediata delle attacces vicendaivlas tranter l'Iran e l'Israele quai en immessadi sin sia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia, un avions da combat francese della NATO saeta giù in drona, a comunicare il militare letton. Davarta la derivanza della drona, non in svech faci indicazioni. Per in tempo, non in installa l'alarm d'aria, abitantes ed abitants en ils territoris de confin, con la Russia ed il Belarus, non in intimada restare a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania han registrat da piplire sem in augment da sgolz de dronas e dronas che crodun giù sin lur territori nazional.
0: La meteo.
2: Il centro mes di sa forum nadine de pli nivel sporadic dati uradi su urizis da maunesi variabel sur tratje per part plovi e vei marcante main pli freit oz en las temperaturas maximales a coire ter 28 grads da maun mo anc ter 19 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tal RTR.
0: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa dal 13 de Zercladur via il livestream da

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scouvrides. E hits.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai per tutti.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ei vegn actualmein begiau dretg a seniester el cantun Grischun, a deschaia spetcha questa sera in qual plazzal. Serveniu jis verde per begian tuan, or di anterior hotel Danilo a Savagnin, che depi ons vitz doi diventa in centre de compra. Svent erliung vi a nou, oz ufficialmein anciet a begia, les lavurs de construcziun del hotel Flats a Pontresina anciet culem prima badejada. A de quera, vem begiau depi bierbein in onamietz ad in seis in buona vaja.
2: Bis jetzt hat es keine grosse Unannehmlichkeiten oder Schwierigkeiten. Man ist wirklich gut vorangekommen und es ist alles so gelaufen. Auch das Wetter hat mitgespielt den Winter. Man ist genau dort angekommen, was man eigentlich vorgesehen hat.
1: Ein wenig viel im Center, die zwei Uni-Studenten und Studenten. Al Nief Campus der Schule Alte Spezialisada, neu können wir uns diese Sera in einer Visita sil Plazal. Ihr lasst schon am Mikrofon Anna-Seline Quinter. In eine gute Sera. A Savagnin ist es definitiv. Es ist eine Filiale del COP. La Vischnonka de Success a Daulu Biencha de Begia al Projekt Residenza Danilo. Als Details sa Federico Bellotti.
3: Il anterior hotel Danilo cio screci storge a Savognin stat cio pidei veit. La firma Salve S.A. con sedia a Gambarogno a Intil Tessin o acquistò l'immobilia e planisesce in usurbiagei de moderna. La fegnameira è da stafere nof litantupada per indigens square per turistas e turists. Luzi Toman, il presidente della Salve S.A.
4: È il piacere fi grond perché ci va energia in recurs e che è naturale. In grond gudogn per il time ci vanno ozzende non ci dati plede che las rimarces.
3: Il pigrond fittadin della residenza Danilo è il grossist Coop. Quel derva in una filiale con 550 metri quadrati, che è la grandezza della filiale da Rosa, né quella da Zernetz. Noah Horlacher, il pledader del Coop dei.
5: Unser Ziel ist es immer, zum näher bei unseren Kundinnen und Kunden zu sein. Und da erreichen wir auch in peripheren Gebieten. Also das ist definitiv ein Gebiet, das wir so haben wollen abdecken. Selbstverständlich die Durchfahrtsreisen, die passieren, sind sicher auch attraktiv für uns. Aber für uns ist es vor allem wichtig, dass wir für die lokale Nachversorgung einen Mehrwert bieten mit dieser Verkaufsstelle.
3: La parcella 40-42, lanciata dalla Vischnanca da Savognin, sin svigno da Kunter, vigna becple perseguitada ven avant per una filiala. Lo veva il Coop con Protaragn avant in Peronz. La residenza Danilo preveis per il Coop da realizar erotres buteies, gio definitiv è ci date una farda Flours ed una filiala del Café Casparin. E la banca cantonale, ci sacata già ozza in il biec del Hotel Danilo, vin ven avant a restare lì, dei Luzi Toman, il patron da construzione. Il proxim spass?
4: La fine meira fi stupenci nisan anche ston da fare la sanazione degli aspest e forse anche scarpar giusci. Che gies anche ston ci fissan schon fit bagnan avant, ci che il vobbio che ston anche avanza primavera ci reiva lo trovo.
3: Part del progetto è nerdis docian premas abitazions, con una grandezza da 12 metri fin 4 metri stanzas.
4: I crei la combinazione, cosa farsi va in sottante con le premas abitazions, ci è un gran basins in sursees, e che ne fice una buona combinazione, e che date un po' più traffico, un po' più vetta, e tocca sti stati non vanno anche piacere del lavoro, anche piacere di approfittarle dall'altro.
3: Il costo della costruzione viene in becce comunicies, la finanziazione sei però garantita dei Luzi Toman. Se tutto vota in plan, derva il nuovo center il mezzo di l'on 2018.
1: Federico Bellotti dovrà la nuova filiale del COP che viene costruita al Vell Hotel Danilo. A noi resta in tal Grischun e tal'economia. L'Unione Teciala dell'Economia del Grischun ha fatto una ricerca con varie 390 imprese. Quella mostra che la grande parte delle imprese del Grischun fa già diver dell'intelligenza artificiale. 83% de las facentes ne cedien IA, ni fan tests cun applicaziuns correspondentes.
6: Forza efficientes in tec pigrondes, ni facentes maseunas, aber efficientes pipintjes, ni oca in nova generazion a preu entermeun las hotes, asur preu l'efficiente, ni bagagias ill'efficiente, heu marxi ozili schon relativement bia, digital de vos dir, ja son mincheton sur staus, con nunc ca las efficientes ein schon al grijun.
1: Quedi el director de l'Union d'Artisanat i Mistrin, Maurus Blumenthal. Tutina a intenor la recerca biaras facentes a una fase d'introducción a de scolazion, las facentes in queren possibilitats per augmentar l'efficienza e investa a la munconza de personal qualificau. 44% de las interpreses han indicau quae scola pli gronda sfida che resti. In a Schwede per certins e certines ai e al Luf. De letz ai dau pibiars en Schwitzer a Jom Vergau. Las novitats cun Olive Christen.
7: En Schwitzer cresci il dumber de trieps de Lufs l'on passà. In zae pudi confermar en l'entir paiais 43 trieps, quai en 4 de pli che l'on avant a comunicia la Fundazione Cora en ses rapport annual. Concreta in ils experts, les expertes pudi comprovar 350 Lufs en Schwitzer, quai en plus de 30 Lufs. Per la prima giada, essa forma in triep de Lufs en il centun sur Silvania, in ulteriore essa forma en il centun Neuchâtel. En il Grijun, date actualmente in dodo strieps de lufs quae tenor uffici de ciaccia e pescia. La Svizzera compra novs sistems d'artiglieria in la Germania. In sae sottoscritt in contract con l'interpresa d'armament tudescia KNDS, quel compiglia 33 sistems d'artiglieria a comunicia la Confederazione. Quest sistems vengono montati in ils panzers da Piranha e forniti davanti al 2030 all'armada Svizzera. Quest sistems d'artiglieria doen reemplazzar la Ubiza armada che l'armada utilizzesse de pipassa ciuncantons. Grazie als novs sistems d'artilleria vuol l'armada migliorar l'effekt contra miras per terra ed uscia era rinforzar la capacitat de sa defender. En Svizzera dat en l'avenir in sistem d'informazion central cum datas de vart scussions de tur la Svizzera. Suentre cusel national aer cusel els cintuns dagli sverda per uscir in sistem e la prova in a completizion de la legge federala de vart las scussions e concurs. Becian clair e che la Confederazion può delegar il manage de quest sistem d'informazion central a privats. Però de questa de vosa differenza va la facenta en a vos en il cusel national.
1: Anders mit ein Sinn Palankau international. So enter la nova escalazione d'enterel Israele de Iran par la situazione silmains pel moment de se calmar.
7: L'Iran ha declarato che ses operazioni militari contro l'Israele sono terminate ad interim a comunicare il comando comunabile delle forze armate e in una declarazione che il radio statale ha derasà. Dall'altra parte era l'Israele annunciato di interrompere le attacche a Singevich del presidente americano Donald Trump, rapporta l'agentura di novità DPA, con se riferirsi in una fontana israeliana. Avant aveva il presidente americano Donald Trump pretendì in una fine immediata dalla las attaches vicendaivlas trantr l'Iran e l'Israel, quai en in messade sensia plataforma Truth Social. Sur il territorio nazionale della Lettonia hanno avions de combat franzos della NATO saeta giù in drona a comunicare il militare letton. Davart la derivanza della drona non in sbeci faci indicazioni. Per in tempo hanno installato l'alarm d'aria abitantes ed abitanze nel territorio de confin con la Russia ed il Belarus hanno intima de restare a casa. Il Stadis Baltics, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania hanno registrato più plire semnes in augment dels scols de drones e drones che crodon giù sin lur territori nazional. L'Unione Europea trasferì ulteriori 2,8 miliardi euro all'Ucraina. Il tempo e l'engaggio dell'Ucraina per realizzare riforme importanti giustificano in questo pagamento, ha dichiarato la commissaria per l'extensione Marta Kos. La prima ministra ucraina Yulia Sviridenko ha dichiarato che i denari vengono utilizzati per finanziare le più importanti spese pubbliche, tra cui quelle spese sociali e umanitarie.

0: marchà europeic della concurrenza tras a chal bu marchà, per esempio, della Cina o l'India.
1: Qua dati un provus questa sera.
2: RTL, il magazzino della Saira.
1: Sfides, sfides, dati ad in puspei, magari drovi semplicemente un po' pazienza. A scheia, ai si meins staupels investurs del Hotel Flats a Pontresina.
3: Da pusco de chance d'una incertezza, che si può cominciare, non si può cominciare, c'è venienza, e oggi finalmente potremmo noi in sé, con la prima badigliede, cominciare questo progetto.
1: Und del tot via libera. Ei denton Bopel Hotel, tschekes weso meter Krabs de Skrpetsch em Weia u di Spitart. Aber Schwiedes, tscheke per toka la Stadt Sidalp, procura Perlina Svensla Schittira, a per l'autra e el.
4: Ei luf, scheint en us fitsch ferm. Erscha quel luf di Bevrin, quel schinum noi us a bitsche plei, ja, otter lufs, a quel seintin, seinten la Pastreia, seinten la Biestcha.
1: Quedi Benny Michael, il presidente della corporazione Dalp Montagna de Chons, mi non più esatto in un chat della stadion Dalp con lui. Importante per la stazza Dalp, se capisce in mince case e adina le temperature a Cidat Plievdia, Olivia Christen.
2: La meteo.
0: Domani mi sembra che variabile, surtracce per parte plovi. I vini marcanti ma in pli freit, oggi le temperature maximali stanno a cuire per 28 gradi. Domani è nella sancta di 9 e mi sembra per 16 gradi.

0: Furignuon è stas per nus a quella in prima badiada.
1: In quist moment ha Luis Wieser de Zuoz cu un dels investors spettos urdejans. Per sia Hotel Flats sulla Plaza Rosetia Pontrigina ha oz cominciò il capitolo da realisir ils plans.
2: Questo è un dì da certezza, finalmente. Nus ans, da più scudejans ad una incertezza, cus può cominciare, nus può cominciare, c'è venientia, e oz finalmente podens nus in sé con la prima badigliede cominciare questo progetto.
1: Intent, Emils Backers già cominciò l'ur lavur e sul plazil da fabbrica ho qui già uossa una grande fora. Usecco c'è Diego Schwarzenbach, advocato ed un dels adversaris del progetto odit in vers RTR, saia avent mem un risch pels patrums da fabbrica. Se il caso pendente dell'ur plant davent la direttura superiore a Grigiuma nis decis in favur de dels, pudes quedir un stop de las lavors vid l'Hotel Flats. Il caso più nos, stessen ils patrums da fabrica da fatta fabricir in avos las foras ed eventuels edificis. Cure currents, spetten els ed ellas ossa encia giò la decisium de la direttura superiore e deciden l'ura cu ir in avent. Luis Wieser però sa da buma sprenza che els cu investurs dell'hotel e già fat tot correct e che il proget pogni fabriciu cu previs.
2: Con noi siamo medo sulla sprenza perché ci nos dèrn da dunas giurs che vens un buon proget, che vens un buon lö e che vens er fat tot correct. Per quello non vans nos inse me dubis che nos non rienza a questo punto. La domanda era più quen lönge vocu e encia e rusna però dèrn da dunas per Joas e noi siamo in sé con famiglie indigene e volendo guardare in futuro. E il futuro non vuol dire in 10 anni, per sé in 20-30 anni. Per cui non era quella mia domanda.
1: E dicembre con la famiglia Baumgartner, l'altra parte degli investitori dell'Hotel Flats, ha voluto fare un evento con il progetto, che destinava a costare 25 milioni di franchi.
2: Previsto che quest'anno fanno il chef di questo hotel e a partire dall'anno cominciamo con i lavori di beton, vuol dire che l'anzieva la fin del 28 sprenza potenza avrir l'hotel zieva l'ora bot quinde jans
1: uschels plans dels investors de l'hotel Flats quarta d'or pontregina scho tot funziona allora propcha tenor plan a svezzaro in imperanz
0: Florignuan a reportau de wachtlem prime badiada del hotel Flats a Pontresina.

0: Anschata miez zirkladur, oisi el cantun Grischun peregla temps ca la biestia va ad Alp. Ina de las grandes corporaziuns d'Alp è quella della montagna de Schons. Ella administresce numnadamein gest siat Alps, a tocken 840 animals ca van ad Alp. Quals dis venien las empremes Alps de quella corporaziun cargades ad ei dat en secontes sfides. Toni Polterra reporta.
1: Im Moment vegi piuttost pacava dei Beni Michael, il presidente della corporazione d'Alp Montagne de Schons, che il fece schon un pochitos. Lava e per dei ruscia la base per funzionare della Alp. Chitos però fu il rilouf, erci il cantungo eliminò il trop di beverin, nof loufs sei in turn.
2: Il louf facciante nus fitch ferm. Erscha quel luf di Beverin, quel schinum noi, usa bitte play, ja, otter lufs, quel seintin, seinten la pastreia, seinten la biestia, quei è proprio una grande sfida per tutti che in involvos.
1: E una sfida bitte in gal perché ci date da play lavor piz pastors con far saves, ma bain er perché ci la lavor vin pi privlosa.
2: Aber ci che ne sentia, si luf in den turn, lo è proprio o presto non possibile di rendere una scena muovel. Also senza che in vizi luf, la muaglia è fitch nervosa.
1: Spezial manch der vaccias mamma, ma er its otters muovels sa comportan incalculabel. E, c'è cins d'ascia erbec sot valutar u scia Beni Michael, alla pastreia gel antira situazion tot tenor ervedi il veif.
2: Qua è schon qua in a decia sfida pi personal. Ein moment vanzen in psychologs ca giden a Noi siamo provati proprio con befare, con lavorare, con questi attigis, con tutti insieme da cattare qua in sliazione.
1: I detta bagn prescriptions.saves e sertat ed insvegge bagn il sostegno del plantahof, ma la fin finale insvegge da fare il lavoro a Elia. E tirsvign il spagat tra l'alpagier ed il turism.
2: C'è giusto tempo, c'è svegn ieri angiet, sin vai, alla vai, insomma, in influenza. Senza ci va a viandare, va a viandare, non si vanno a mettere sui tavoli, non si vanno a informare le per insieme, e minci in surcio a sassezza il risico che va in.
1: E co, vedi l'Erson osservò diverse già, ci la giozze insomma bec per certa, del privel.
2: A qua a palanza naturale era la jetta, che si va a casa, si sta in tavola, si la sente separata, che date impinge l'arma alla testa, che dice, ah, questa è da radacci, c'è la corda, non è forza bici qui, non è rixa, cioè, scusate, ci impinge il rischio stato a quale sono le pratiche bici, evitare quel rischio, che è un po' bici.
1: E dosceia in spera di Michael, a degna lanciata della stat, ci detta nini accidenti, bici con pastors, bici con la bici, e nuovo, bici con viandanti e bikers.
0: Tondo il magazzino di questa sera jendi gis als occhi da circladur. Giancarlo Candine se staus responsabels pels contents, Oliver Christen pels novitats. Mio nome è Anseline Quinter, a quei magazzin dati per vus e Alina online per tutla oniniga antire d'entrac sin rtr.ch ni essin play RTR. Adio restel ancum vus la proximura quica musica da Post Malone a Morgan Wallen. I had some help. Ti vigilin bien di sera.

0: A cun like a hobo da Charlie Winston es vignu mes la sis. Alliendisch di sera, direcziun Sera Sontja, lautra jamna de quetems, forse als imbremske frugen, is il pitart lu als imbremske frugen als seis, lu aisinum nadamende teneom pau pidich la sera per tut quels e quelles che miren bala poi. Al campionati mondial anciaiva quest jamna ne vende djevdia ad ina persona che fa magari meins buona figura in quel circus de quella cincianus en court. Al microfon per vus è Annaslina Quinter, ci vis lu vus in abia la sera.
1: Dalla Damaun alla Saira.

Tony kun Jamie al French Open ei alla fin kun ihr tei restos in sadi in French Open kun favorits favorites kein sascher pichades dech spert Kaliris kann influenza auf Fitchles Konditions de quel Turnier. Dus novs victurs in Tetel Kevinius, propi spitaus kun Brama de Pidedic kul Victor Zverevka. Forza Cisa e rot en Pauls nuvs dels de Vosons, adau courage a se setz per proxims Turniers, et ine kames in fundament pel futur ad ina carriera da tennis Mira Andreeva ca fac. Con quella vittoria in gran pass in sua carriera. Ma ora c'è che porta per al prossimo Grand Slam, va già ebbo pli a Cidic a Wimbledon, lo fin cercladur. RTL, dal Puls, dal Sport.

0: La canzun del campionat mondial de ballapoi Dai Dai da Shakira a Burna Boy. Ma in una minuta, 53 secondes, a 98 cianavels a Ella Durvau, la giuvna svizzera Audrey Vero, che ha realizzato il Diamond League Meeting a Stockholm, anziché enorme. Ella ha polverizzato sur els 8 metri al record svizzer ad el tierz pisperte donna sin quella distanza. Insomma, a se capesce sta de pic contenta e un po' surstada da se setza su enter quella corsa.
1: Ja, es ist crazy und ich bin sehr glücklich mit meiner Zeit und ich denke ich muss ein Woche haben um zu ja, nachdenken auf diese Performance.
0: La davos gar che una donna è corrida più spert, che ella als 8 metri ai è già a navos 43 ons. Chi sa, se è quel, vien forse possibles in di de survergar quel record buone chance a svesle giufne de 22 ons de Fribourg. Ah, è mince cas. Quei Bruce Hornsby, The Way It Is, coppavus all'endi di sera.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Il dì der RTL.
2: Las lingias grassas de quest lindistis cun Selina Chistel. Ils Hotels Grischuns han dumbrau la stagion d'un vien vargada redund 3 milions per notaziuns. Las cifras ensa miliontas a quellas di l'un vien navon. Regiuns cun pi paucas per notaziuns en l'engiadina bassa ad Arosa. Veus ulentira Svizzera e l'un vien 2021-2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs carceus il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quae resulta dil rapport annual della Fundazione Cora, quae in 4 de plic il om 2024. Lufs singuls sedien quae 300 conta, quae che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el Cantun sur Silvania ad in el Cantun Neuchâtel. Il Grischun dombra actualmein 12 trops. A Savognin, nu che l'anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitaziuns e stizuns. La Vishneuca de Surses ha da curt dau la lubiencia de bagigia, quae alla possessura de l'immobilia comunicau. El pleon terren dil baguetg ei denterauter planisada in a stizun dil cop. El sus pleon zura vegnan realisadas joc en primas habitaziuns per prender a chains. La vertura ei planisada la stat 2028. Viola Cadruvi asce a celebrar il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria con seu text Contas Gades per il nief toc de teatre Ramonch. I va per una donna che ven confrontada con una situazione existenziale. Il premi Travers è dotaus con 10.000 francs e ven surdaus la fin de cercladur. Quen stades las novas de dots, figei in a biala sera.
3: Pergaula sis a top informai su entre nossa repetizion dels temas kan facentau oz als oz de circladur. Tutina on stau in dec bi oz, va mes di sur tot stau kaul, mo in amidada ai ja dau oz al de curs del dia dels proximis dis veni pitost blec. Aura che tile forse bode di giù dopo il lunch e bo questa sera co fossi lu contatla quel che su ande cose in nostra zona da scopre esempio al profil let's dati per vus con venda la mesa al microfono per vus un token lu Anna Selina Quinter ti bisci in bienge di sera
1: RTL da nus per vus
3: quel che Luca Henny she got me

0: El è stato segretario generale della Lia Romancia ed è stato direttore del RTR. El è nato a Breuil in una famiglia di 14 affons ed ha un po' di 80 anni. Bernard che Thomas è la fatta al seminario di scolari, studiato a Turic, fa il dottorato, avete durante finanziato 7 scolazioni. A scuola fon, al è già studiato a Louvre.
1: Quei era il normal, quel sons, la scuola, ma va da vende miez ottobre, tocca miez avril, sis mein scuola, sis mein slovra. Schon da vende in prima classe, vignengono le mattes termesse, se ne vuoi perciurare fons, le sbuzze, vende die già dai spursni, quindi era più vil, se eri da die alle basse, da prendere tu desch. Io sono staus con die jons cavrente, capeder, lunch, ne vende breil, schoi che invaseva, wo breil se aveva, wo io mince sera tele moma. Quei era bussi simpel, si agi da si amna, sis meins, in zu interlauter, savens per suls, quei era, quei stau per mei in der Schola de la Veta.
0: Sco el di, sa di el nschius en in temps privilegiau. Bernard G. Thomas vala e schol bab de lungac Ramonsch unificau paia del Ramonsch Grijun, che la iniziau durant su temps de la Lia Romancia a ca au ons procurau per grondes discussions. Per part ad el es veniu schmenatges, per fin schmenatges de mort, tutina a el mai dausi, perche sei grande mission sa di stada.
1: Also so tot quel che vai fac è di una stau di doia da uni il Romons, portails insieme. Questa è stau las scontratas Romonses, questa è stau il svilup da di una quotidiana che occupau nus onze dons, che l'ubre malu la fin finale realizau. Questa è stau il Romons Grijun, questa è stau la legge de lungaz che dat il Romons in status ferm e quelle Aktionen haben fasziniert mich, und dann fasziniert die Leute, die durchrava der Lidia. Ich habe gesagt, ich habe die Schule der Lidia, die Schule, die Bibel in Donus, die Radio ist Donus, was ich mache. Ich habe gesagt, ich habe in der Initial, in der Stuschau, in der Fälle Diskussion, mir auch die Konditionen agendadas, mir auch in Facebook, die Rellas non necessarias, da lauter wart, in der Debatte, ich habe halt die.
0: Da war ses experiences en ses differente stations de la vita ses combats per differentes tematiques. Da war quare quinta Bernard G. Thomas el profil, que vos udis cau na venda la mesa.

0: Lucas Graham con To Know a Girl a con quai temps de prender cum iau per mai perots al microfon ai Anna Selina Quinter stada questa sera die Vigil a vus a unina fet pacifica sera bugen en compagnia dat RTR navenda la mesa daticau al discurs denter Bernard Catomas cun Claudia Catoman che compagna a tra qualura die Vigil un bien divertiment a tocca l'autrega.
1: We were staring down disaster.

0: RTL Il Profil.
1: Bernard K. Thomas, sco direttore da RTR, ha elschlargau Radio RTR da 14 sin 24 uras ed ha implementato la purgida online, construiu la casa da medias per RTR Quera von exact vegnons, implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Per la Lea Rumantscha ha Elgi Dauda realizzato in una gazzetta quotidiana Ramontscha e più tard è stato co-iniziante dell'agentura de novità Rumantscha che è la FMR. Ella è il bab del Rumantsch Grischun, ella ha iniziato le scontrate Rumantsche. Politicamente è il s'engaggiato per il Rumantsch con lungaggio parzialmente ufficiale della Confederazione in una votazione federale nel 1996. Adela e famiglia, sia donna Rita, che accompagna El Cleiti si son tons, tus buots a sis beatis. A quals gis festivesce Bernard K. Thomas seu 80° anniversari ed è hosch el profil de RTR. Io son Claudia K. Thomas. In cordial benvegni a vus gata cleis con l'emission ed in cordial benvegni a me hosch a Bernard K. Thomas.
0: RTR, il profil.
1: Bernard K. Thomas, in una lunga introduzione, a tutina vai a mos garau alla surfaccia. Che è il più importante di tutto quei?
2: Il più importante di tutto quei è che io ho pu faccio per sols tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io ho stato essere davanti a Biarzon, nella Liga Romancia, ho stato essere direttore di RTR, a che ho stato Biarz che hanno partecipato, collaborato, che hanno stato animato, che hanno portato in idee, che hanno realizzato idee, che hanno stato mettere su pressione in Cetone, che hanno insistito alla fin finale il risultato quelle che ti hanno legato, quelle cose che non sono venute a fare in stato ovre facce in un team.
1: Anton, voi avete una rola importante per tutto questo?
2: Naturalmente che è ed è necessario che ci sia davanti che discutesse sulle perspective che si ha, sulle finamire che si mette, ci sia stausche si fa presenza, ci sia intermediesse, ci sia insiste, ci sia fa, ci sia rispetta quello che viene fatto, che riconosce quello che viene fatto, ci sia sei intorno con conflitti, e ci sia da buon intorno per la prima sbuffata che dà.
1: Lenz Metters in via a sclarire in quale stazione della vostra vita, da tutto che vi faccio. Adela è presentata a causa forse meno in conoscenza, per cui lei si lanciava la vostra fonza a Braille. Voi eras 14 ferlions, voi con veglia, nascivo nel 1946, più curto, su entro la seconda guerra mondiale. Che tempo è questo?
2: Io credo che quella generazione che è nascita intorno nel 1940, dopo 50, dopo 60, anche io in tempi di vita privilegiati. Io dico in sì, le prestazioni in tutti i settori sono venute migliori, la medicina è venuta migliore, le prestazioni sociali e gli esempi o i milioni che avevano già buon accesso alla scolazione, non sapevano se scolavano, le donne sono venute più adrezze, le minorità hanno approfittato di niente. Tutto è anzi, tutto è in senso venuto meglio, tutto è venuto più problematico, se mi ricordo tutto insieme ad Anton. E da Bugina, altra generazione, che viveva in epoca di 80 anni, come io sono, in completa pace, con tutte quelle debatte che ha dato.
1: Tutti, che tu non stai tutto positivo, che quei sviluppi e si stanno facendo importanti, Anton, la vostra famiglia era già grande, vi es bab era rodè, also ja sas imagina ka quero sbugrat in gronda pag, also ka vus veves ne jeans problems a casa, de veni solas rondes.
2: Naturalmen ka il sonst schon konnte er in das Situation in Bia Familie sein sur selva buga quella sera un bumesses in China fechlom nu sessen nishi weil jude spernja nes nos genitur seren ferms il bab ton skolle bum ferms mental men luvrus dann ton deva in a certa skertestje ko nyang de gibuk e quel che stod Anton Hevesi è un invito puril, sco braille era letta gada, erano tutti bugeri hunders. Quel pudo per gli acun, autor svizz, ozen sur selva, quels che avevano in tempi piani, in tempi pauc, quei carabì in se tenevano semen. Nus avevano fonds che venivano turnus, marend, ni agentà, nus mavano in altri slogans, in santeva buc, sincero o se bograt, sci bainstons, sco forza autors, per qualche idea vo strusliaut, che era feci bainstont in quel svizz.
1: La realtà d'Anton è stata di dire a terbiare le altre famiglie se che voi siete in Luvrau e c'è un scuola a fond. Also, voi siete in Cavre, voi siete in a casa, voi siete in Luvrau, vite durante.
2: Quello era il normale, quel sonno. La scuola, ma va da me in mezzo ottobre, tocco in mezzo avril, sis ma in scuola, sis ma in Luvrau. Sono venuto in prima classe, venivano le matte stormesse, se ne avevo per ciurare a fond, le sbuzze avevano da dire già dai spursi, quindi ero più veloce, ero da dire alle basse, da prendere tutto questo. Io sono stato con dia giorni, Cavrente, Capeder, Lunch, Navendo Breil, che mi faceva, wo Breil saveva, wo io mi c'era tale moma. Qua era così semplice, si agi da siamna, sis meins, in so interlauter, savens per suls, qua era, qua stau per me in la scuola della vita.
1: Ad è responsabile dat, senza di quei? La responsabilità
2: per le scaure? La responsabilità il cavre ha un'interessante funzione. Le scaure sono animali intelligenti. Le scaure percepivano il cavre. Se era in Gibrantina, adesso aveva il buono uero, udeva una di quelle scaure sveglie, si aveva con le scelle, insomma, adesso era in Marigl, pronto per ir a casa. Le scaure sono animali molto intelligenti. Adesso si diceva, io avevo percepivato le scaure, se le scaure avessero percepivato mai con i giorni.
1: Ti ho detto Anton Gi, vous essas lui il seminari de scolast sequera per venir scolast, a vous veis stu l'uvra per se vi finanzia quella scola, also vos genitors an vous se fa quai, vous veis stu setzi l'uvra a maracca vous venia sulles rondes.
2: Dapi la fin del sonst schon gonte devi ci c'hai stipendis, ci gamava studiasi un jeve stipendis, ci c'hai pauc in se vive prendersi un prest, tut mes ras kan fach kolas am pagausetzl skolas ni gudinjaus setz per skola ja vai gudinjaus setzl seminari der skolast mo ja sore kai sta der skolast a facil medem al universitat vai ja mai ku stau in franke casa i vese fuse bu stau pu saivel ja lu vravel sil bagaj turina firma de bagija durant la stat tus mains i un vierner ja tele post pe catavel ja davel transporta de din leugal auter de pakets ja vai bisonai fil mercau de queer ja vai da ur supplementar ze ci geve besins ja vai fai tot quen ukin sumiev in per francs a schökel fin finale stevins e kun luvra al studi mava per mai fec chun re l'universitat durant l'universitat va luvra ta la banca de credit i turich sco scolast per quelles e per part per gli udindi exteriore che veniva luvra che durava scrive se meglio tudes in italian e vai gut in jawils raps per mai a per mai giovna famiglia letza ga
1: Vous êtes le 1967, c'est quel studi de germanistica Turich. Allora, il 1968, Bevi dau le proteste de studenti, a vos eras leu e part de quei. Sco scolast?
2: Ja, id ever in moviment studentic che era fec intensivs, che s'engageava in se setz per arver la societat, da noves pusai da dats e in moviment fec critiche.
1: C'è fino a mire se bevas vus, da quei eras vus leu, da quei se fa part de quei?
2: Mai interessava quei, per quei che il movimento adin interessava mai, adimava per midades, in aveva quei, da quei temps, las donnes avevan bu votar in Svizzera, las minoritats eran totes marginalizades, e quel movimento che leva liberalizzare la società, buca mettere giù quella società autoritaria che voleva, da nuove libertà del crescente. Questo affascinava me della chat, io e noi eravamo in una pinche gruppa, nel 1969, fatti in azione per mettere giù il comitato della CD, con gli argomenti che quel sogno buca democratico, secondo, per quel che era che vince in vese, cioè che il votesse a cambiare, che è stato un pilone, ne vende musti. Aveva un bollo smadema chance di dire che io comino a votare e qua ero stato in grande scandalo e per quello che noi eravamo un po' grazie a stare già in fece bene. Noi eravamo, io ero giusto il lavoro, per esempio, avevo clamato uomini e donne di comino.
1: Donnes...
2: Con cui è tutto stato finito. Le donne di comino, devi bocca a nigin leva sa vecchia, dette donne di comino.
1: In grande sbaglio. Nus dann discuren tig de quei temps del studi. Vus ves kurt menziona, vus eves lu schon dus buats kenne schi durant il temps de student. Stiu gudinja setz insomma il studi. Jesa se magina eleu ves stiu viver feb modest amara ca vus vini sulla ronda.
2: Jesa capes, aber kun sa juven, so dio vevel vevela vai una dina, lume dei madunna la rita kera e fich fresche fich habla ka aje da uschi banskai mava fie vela survech de büro survech de translazione scriveva text a de aje din da scola e nu seren bugel zu let lu juvens students kun afons it have divers ka weven quel sons wevens bugenel so fons de juven an nu swein Die Jugendlichen von uns rund die Studie dessen noch so viel Kontenz, die Jugendlichen von uns an die Jugendlichen von uns, die uns beide sind, die uns auch in unserem Weg, die uns die Wetter ist auch dir, Lanschata, mit der Donne, viel dir, aber in mir auch eine Woche, heißt es aber auch, die die Quelle wollen.
1: Vus ves lom favi navon, il 1986 ves terminau la lavur da doctor, also vus ves fac, anza sez, mince pasquin sa fa, es sta gic vit lunder, durant quei temps eras e professor al seminari da scolasta quera, devas leu scola al seminarists, era quei buz cu de menia, lavur da doctor, da scola, famiglia, revoltas politicas.
2: Io avevo il bugiano il movimento, domenica sono il maestro, ho già visto come fare. Aber a volte ero già in Cetone, io stavo lì che io avevo forza di giovane tra la sciau in te la famiglia, perché lì avevo già la rita che faccio, figli, mi ha fatto grande lavoro per la famiglia. Io figliavo di non effetto cionci, tutto quello che figliavo di mava, scuola fa nuota, per cui se avevo in salubito fa qua, è una di un ciaio, è un ciaio altro, a mia Cetone è da essere in tic critics ni in tic situn in tic revolutionaris as erscheinen in discussions ke mir hau no vo so so vo so vo fai bo sehen sex no um tuk wo ke wai fach aber jost um bo mal de juven steins isage wenn ich bau chike iso bo de juven iso de velia de wai forza isau de juven e wai priu il movimento vive il movimento
1: e ko stau in tic inventilos que que politik que temps
2: De, Ma io sono già venuto politizzato il sanno si sono tutti per domande sociali, domande di minorità, domande della società, c'è libertà trova le per se sentire bene. Beh, amici, il studio che avevo entrato per suo entro in mia vita era il madem statale, era meglio da viarte che hanno fatto carriera, tocca si sono per parte politica meglio. Ma interessavano quelle domande se sono il anno 80 sono in chiuse la politica e provavo da farci c'è Anton io sono russo concentrato ne faccio più se concentrato piuttosto sulle domande che pertucavano quei erano le di Germania lula quelle di causa romance
1: da quei discorrini sulle ogni il 1980 essa svenia le discorsi segretari della Lia Romancia quera Arrestaile Jot Onz, da quei temi scurini, sono entri gli imprimi di vista musica, io propone il cor incantanti con il comune in silenzi. Cosa vedi in relazione tra quei cor?
2: In quei cor conta Indomes Beardis e io non so bene su quel concerto, Anton, sto su vedi, e date un figlio Beardsauters Excellenz, cosa il cantone regione, aveva grito di essere da vostro tempo su Dio, dalla sua selva, blessi causas, cantadas, quella cultura da cant. Hai un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in Sabulu da Avonda, quel lavoro che i dirigenti fanno, quel che i contadini prestano, ad insabu che buga ve frigge da osin cosco in cantante che conta in a consum con in text da Peter Lanzel e naturalmente Tomas Dolf che in de nos capos del sector delle melodie popolari.

0: Bernarca Thomas ei hosp dil profil da Radio RTR. Quels dis festivesce el seu 80° anniversari. In buna cagiun de Marana Vosa reflecta in qual staziun da sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha dil 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha ha montau enorm bia. Per exempel, il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ja, so wie ich der Liga Roman schenze setz, senza vule. Ja, wer kontent, el scho-scholast, el seminari-scholastige, il Präsident, el Sekretari der letzte Gallo motivau, ma quer Romedia Quint, die so kamertin, an je, ma, nu sto es in vete, ci, ja, tis so es sto fa, quent, ecke, dun prua. Ad ja, weil, fin finale schau per schwader. E, l'entusiasmus da vart meu bab per exempel era buffe grons la rigero monche aveva bugin era bugin conoscente in saveva buccia quella figlia events sets al bab aveva dich us che ti eras professor a vas a vins in tox secretari cioè traccia se e quei mo sente la situazione con la rigero monche era quei era in organizzazione di guerra to quei domens wills in nus juvens in il sentiment quei la rigero fa quei in club de domens wills gefahre didel mit dem kujosum newsletter war noch schon der regist in der superstanze nova ad ja ja wonke so prender gli uffizi jetz dels che ho lesi portai in tec movimento in quella causa va je jetz lu beschen mi da fa ad els an je so bi fa tot quel che ho vegli con lur consentiment ad els ha gent toleranz ad ja jetz ho les per exempel am prua è un indagato da fa una discussione da vart in lungaggio unificau und das stes un fein outer spass per uni quel romancia no stes un vemiras medias no stes un vena leget lungaggio tot quelles causas che erano lui, e gli hanno permesso che io oggi libero me con loro consentimento.
0: Allora, voi siete portato schlonge in quell'antica causa. L'era stata la discussione del romanzo Grischun, dels ins carezzau, ad uvrau, dad autors odiau, ad ignorau, also io lui zu venivo in politicum, con discussioni sempiternas. C'è vese un ricordiance di tutto quel che veniu discutau il positivo dal negativo.
1: Also è la migliore ricordienza è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per i giovani che venivano a lavorare a noi, quegli studenti da diverse discipline dell'università venivano alla Stadt da vacanze, ne hat altre vacanze per imperiamne, studenti che arrivano a lavorare venivano a noi. Certins che verjevano romanistica in Rischai e in tutte le poste che ho io, vai io mai vedo gli aut che lavorava con tanto entusiasmo, che ho visto quel romanzo giunto.
0: Also, fece positive?
1: Fece positive, dei giovani che facevano, dei apprendisti che non avevano, il saper fare c'è niente. Che è importante per gli altri, che è interessante, che è zwar dispitabile, ci va e ci va poco, che fascina gli altri estremi. E in Slovrava, buga si ha turzigi, le leuci studiava il temps libero, discutavano su sondo domenica, in gruppo, non si vedeva quel romanzo giunto, quel da critico, quel fece interessante, quel problematico. Questo è il più fascinante di quella causa, il secondo fascinante è stato che quella è ubbia più esperta che quella che non si vede in cartello. Non si vede in cartello, quella trova in sinagata placativo per scriversi in nome, in romanzo, in scelto tutto. Allora non si vede che quella mava si chiunge, quella mava si gode a fare nuota e noi radunanza da delegai, il gremis della Liga Romance, hanno deciso pass per fare da pli. E quella era immenso interessante, da vedere che quella gente che sapeva di ciò che mava, che conosceva il romanzo giù, stava 100% da voi quella. Quello io feci lunge, io qui avevo il pubblico della Liga Romance, che veniva in scuola, e lei è stata donna in sessetto che in sei buvenius da persuader delle leut da quella leut che era critica quella leut che si sentiva buonamente offendita in trasi il romanzo gesunk in sei buvenius da persuader quels con important che fosse stato weg qua in scuola
0: Lernen fand ich in passen a vos, nus venge Heinrich Schmidt a elu vrau il romanzo grischun, bo in romanzo. A questi gira stau in avantaggio. Qual quella idea, insomma, nascida? Also, vus es venia, ves dic, jeles fa in romanzo unificau, alla superstanze, ja, bien, fai. Allu?
1: Ma io avevo schon quei ha fatto lavorava all'università, vedo che tutti i lungaggi hanno venuto creati, tutti i lungaggi da scrittire hanno fatto. Questo ministro della Liga ha detto che non sto in un gran provato. Io avevo già andato in prova a romanzo, non avevo domandato un tour nel short, l'Alexis de Courtins, tutte quelle autorità, quelle maestri della linguistica, e nessuno che aveva fatto il romanzo, il giovane e il buco. E lui è stato in Heinrich Schmidt. Heinrich Schmidt ha spontaneamente, se declara pronto a fare, ha fatto gratuitamente quell'intero lavoro di base e poi per poche anni ha avuto quelle direttive lanciate nel 1982. E quelle direttive erano che se avevano con i vocabolari, e quelle vocabolari avevano lui, se avevano fatto text. E questo è stato affascinante. Lui aveva una certa transitata, una certa... Fece importante lo stato che Heinrich Schmidt ha voluto continuare e non svein per glitch un flau l'un altro lieut che ha continuato.
0: Also, la romanza ha giù lieut, George Darms, per esempio, era in
1: quals? Non svein giù con George Darms glitch un, che in romanist, indogermanist, a surpriu che penso, in una persona che sapeva di che stato con lungaz, che lungaz sviluppation, ella è venuta a motivare uns romanisti a fare. Fin finale, George Darms con Annelies Dazzi, con Manfred Gross, con Klaus Soler, con Gian-Pedro Gregori, qua jenze setz, quels che han construiu il romanzo giun. Heinrich Schmidt ha fatto il plan, quels han construiu il romanzo giun. A cienz persunas han zwenter duvrau quel, translatau, dau vinavon, el tocca noz quels che legen las novitats der RTR.
0: A dixen se cu ane lo se facem, quel romanz grijun, quella success, a lua e dau critica, e a dau resistenza. C'è discussions en restades de quei memoria?
1: Ma io ha schon dau, turn il sonst na vonta, attaccas si mai fec massivas, neuc
0: in... Also, il stagi, vus ves, sun nius menaccios de mort?
1: Ja, io ho servito svenacce da mort. Io ho svenuto di un politico, servendo minciatone svenacce da mort. Tanto fai schon impressione.
0: Ma vedi mai il tema?
1: Io ho schon il tema. Io avevo in temps, l'anno 89, 90, chiamavo la sera, se ne ho preso uls, ne chiamavo in invito, concerto, avevo di detagli auto. Ma minciatone, fu schon tragico. Se mi giusti, se ti fai faccia, c'è il mio auto, dall'altra parte. Va a dire che la confidenza va a dire che non si è fatto.
0: Da come in quelle smanacce state sono aggressive?
1: Ma quelle aggressive sono venute da poche persone. Forse era tu quelle smanacce per fare tema, in scala, per fare che noi rinunciamo, per intimidare. Aber hier machen wir natürlich schon viel Lunch, per quei che era smanacces incontro la vita di quels che figlievan quai. I figlievan mal da vasi, nus figlievan gie bu quai per fa del mal, nus figlievan quai per gie dal romans, per dal romans bibia forza, quai al romans gijun gie dau e io allo e il zanno una volta schon in temps terciavo si cala buc, si tiglio quai del tempo len e se aves bu di buon zemiz, che aves in gieci usaste sti buga da sì, se avessi io traccio del tempo lì, l'avventura del sonno 90.
0: Pitarlo il romanzo Grigion è venuto in scuola, a lei ha fatto naufragi. E sei un esperto, non analizzai la situazione che ha funzionato in scuola. E se fosse lei, lei ha un vantaggio perché desse a dire per spiegare nuovi mezzi di scuola, che è moderno, che è attuale.
1: In scuola il romanzo Grigion è venuto per qual era il linguaggio ufficiale del Canton Grigion, con una votazione del Pievel, il linguaggio ufficiale della Confederazione, con una votazione del Pievel, Svizzer. E lui ha detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in una terra che ha un linguaggio ufficiale che viene molto istruito in scuola. Il Canton ha fatto proposte, il Consiglio Grona ha deciso, qua è il bene relativo in primo tempo, e lui eins forza bo da dac sils genitors che avevan problems sils afonso in even a casa con in lungaj kels avevan bo da
0: con forza me ne pau su stein sils genitors
1: in sa forza bo che scolau ne discutau avon de cus genitors il drech moment con sa senteu Chi deve che i genitori sono mal sigertati, che gli affonsi avessero piti, avessero immediatamente intervenire, di dire che ne ho, c'è tu misa, di che quali hai un buon faccio, in sai che quali fa sonno, di vien faccio vino von, e quella gli era, aveva tema, ed era frustrata.
0: Sur domandata è?
1: E sur domandata, e sur tutto in tema, e lo hanno quel centralmente, faccio in movimento, fece intensivo, emozionale, allora è stato fino a lui, vai buchi, è proprio don, che non sa pure se vuoi prendere qua in scuola. Invece, lui, buono mensch, se fosse buio tu, tra i sbagli, se gli fai, se sei buono mensch, io sei cieco, fu stato per il movimento romano, per la lungaggia romana, per la combinanza romana, in immenso godogno. E ho doppio rescel, è un gozzo, ma io capisco halt quel momento che è buio. O se fai un negato in Careon con l'intelligenza artificiale, mir in Svestra, in Satamoca, in Svegna Leon Gavesta, probabile a vese che senza in lungaggio di scrittura. Vai buc e tal.
0: Questo è un cels lungaggio, se è il
1: tuo lungaggio. Tutti i lungaggi, anzi, cui hanno voluto venire durati, vastamente, cui hanno voluto musapi per forza, tu vieni in tal lungaggio. E ti è già una gioia. Radio fa buon lavoro. La Confederazione, il Canton e gli altri autori, tanto la scuola è per musare la legge, è molto importante. Ma se musare la legge, cosa fai con quella translazione che tutto viene, che la legge muove nel legge in idioma, che vuol dire le regioni si sviluppano per il nord l'autore, probabilmente questo è una lunga pausa, toccano che si ci viene per il nord l'autore, non si vuole forse fare un passo. Io sono per sua Deus che quel momento viene in
0: Noi siamo discorsi del naufragio che il romano scrive una faccia in scuola. Io vai a me che tanto studiavo da quei a terciao che per nostra RTR venne a sciogliere le varianti idiomatiche, per esempio le novità online. Ed in scuola è questo che comandavo, al insufficiava in quel che è stato scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romano scrive una scuola, non si faceva in quell'idioma, con noi moderei ne l'idioma, faceva in buon romano scrive una. Sa quoi essere in causa che procurau chi va la direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia la propria regione che è stata forse meno rigida nella scuola. Se c'è chi sta essere esatto, se c'è chi sta esatto, se c'è chi sta esatto, se c'è chi sta esatto, se c'è chi sta esatto, in Hochdeutsch, quel dilemmentale, al Pruen, il Spleitz, dilemmentale, schau in quel, che è una certa flessibilità, in sta essere l'Oms, e soprattutto, Steins fa in te che il scolar zwar legen romansch gejun, a scriven romansch gejun, aber qui chonschen. Chonschen is, sco quecken chonschen si breuel, sco quecken chonschen si tuietsch. E leo ins forza staus meni rigid, den ton in stove se iera in un prova, in sera lanciata, schim ves faig vina von. Fus quei da setz probabil zu corrigiuni, tut automaticamente, organicamente, invece da correcturas, aber io parte la vostra opinione.
0: Also, se dessi una nuova prova, stessi di varianti idiomatiche, duessen vi platz.
1: Ston vi platz, flexibilità, grande flexibilità e grande generosità. Purtont chi sappia leggere, di scuola, da gi mincin scuola, bucca e crescita.
0: Pi Baul era la lia romancia. Figgeva l'ezza politica de lungaz, beapi fecca oz. Oz va il sentimento che l'ezza si traccia una voce in tec della discussione politica. A quei engagamenti culminavano la votazione federale, il 1996, con il romanzo veniva parzialmente lungaz ufficiale. Forse è grazie alla discussione intorno al romanzo Grigion, a quei gidao.
1: Ma senza il romanzo Grigion, Fus biabo gewinniu, inves busse viu schler geil radio wascheu, inves biakausses busse viu feil romansch fus niu präsenz, usserch ins mirle televisione des ehre wesens, gil so fezis enschritzis in romansch, in sa fechbiara prägirnsche til romansch. Senz il romansch schon, dessin jankle pro idioms buch, weil je vini dode di moviment, usse du sta ankunter. Na, jai enzo setzt au in bi-projekt, in projekt kaputau fechbia, sviluppo di quello è un buon fine, un processo per lungare la scrittura è un processo di generazioni.
0: C'è stata la vostra missione la più importante della romanza? È questa quella domanda del romanzo Grigion?
1: Also so tot quei che vai fatg e din stau li doia da uni ils romons, portails insemen. Quais vai stau las scontratas romonses, quais stau il svilup da dina quotidiana ca occupau nus ons ad ons, ca l'übrimalu la fin finale realisau. Quais stau il romans grigiun, quais stau la lege de lungats, ca dat il romans in status ferm, e quelle Aktionen haben fasziniert mich, und dann fasziniert die Leute, die durchrava die Lige. Ich habe gesagt, ich habe die Schule der Lige, die Schule, ich habe die Donus, die Radio ist Donus, die ich mache. Ich habe die Schule, die ich in der Initial, in der Stuschau, in der Fälle der Diskussion, mir auch die Konditionen agendadas, mir auch die Fächerbuquerelles, non necessarias, da lauter wart, die Fächer in der Debatte, ich habe die Haldira.
0: Vus fidevas quae temps quus eras la lia rumantia e politica al cusel gron. A quae egi dau la lia rumantia ni era quae forse pitost in impediment. Vus eras en ina partida fec pince la partida cristian sociale qui dat oz bupli.
1: Probabel ai meu engagement politic staus pitost nujaivels per la causa.
0: Vus eras la falida partida?
1: Io era la falida partida, avai 1998 candidau per in sitz e la regenza, incontr in candidat de la gesta partida, avai piars per pauc, d'anton de pilu, il vent vinius pi ruchs, incontr mai, les attacas en status pi nausas e dall'altra parte io credo che se avessi buffato politica che fosse io tutto page, tutto avessi in giro flotto, ero mangio giù una flotto per questo video. La debatta saudatir d'Anton, se avessi una fine gata, studiato due gate da essere il cusel gron, pregevi buon amici per qualche cosa, io sono in tipo per realizzare le cose, il cusel gron se in se discur
0: lo fai in leges, ne?
1: E vengo al buon grado di inizia e a me play halt leo ne che io sai realizzare, ne che io sai eseguire, ne che io sai treattrarsi, cioè di insistere, s'engagare mi dazi c'aia del cusel gron era quel buon caso.
0: Discutendo quei, non ad meno della pressa Ramonce che vi avessi ancora menzionato, c'è una discorsa da lezza, di quei temps devi le gazette regionali che venivano in Galeamma, ed aveva una buona quotidiana in una gazette del G Ramonce, quei è, c'abbiamo in quei temps che vi era sleo.
1: Nous waren schon 1980 in einer Gruppe, die sich occupava con la presse romanche. Wenn du es winter fasch, 1989 push bei einer Kommission der Presse, con Leon Schlumpf, con Autors, ja, dienen da auch in Proves, per quelke inser per schon Deus in einer Kommunität linguistica drova, in einer Wusch, schon possible quotidiana, scritta, elles gesetzt. Quei ja, stau in causa occupau nus. Gis ja tons, Tocant con nos vain Toni Cantini, agiu li doida fai un'agentura de novitats, el era lu presidente lu pro Svizzera Romonce, ja vai lu sgiadau con el, e con quella, qui giun vai nos venu raps la confederazione per instradarci c'hai, e quel moment che era garanteo, pli o meins che vini pagau la riduzione, al Hans-Peter Lübermajic, lufi gioi nos la casetta. Ad alu gieit la Ligia Romonce, agi a dinamo in pideu, el senza tot nos a lavur vessel budi u chances da fa la casetta Romonce.
0: Gessas vus mirondus en a vos, sils onzo cionta, ca la situazion del Romonce es se migliurada els da vos, curonta cium contons? Ne vini da mendra?
1: Ma, col Romonce vai buga dina meglier e meglier. E buga per voi del sviluppo economico, ime uncan las nisciences, Las valatas vengono più più flaiolas per voi dall'immigrazione e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dato struggio a fonds, il lungaggio viva. Si dice che dato a fonds che c'è, il lungaggio è mero un buco e mero le leute, che c'è, quella tragica del romanzo. E d'anton, il sonso che onta dau in impuls a dann dau in a nova schienschele jaut nus wein lu que so wenn us der rtr schilu paul priu in sul priu il slogan stons di de jürger de domat chi ko sa roman sa de pli kin dat schienscha la jaut sto esser vel sentiment ia important
0: che as il roman ja sa ni un bien image In sabe che già si in bien image del roman.
1: Image il status. Io sai roman, tu des sa minchi in quel de trin che ve vedi che ve tu mandau quel de trin. De col di scurizu de din roman. Les ve vedi che tu des sa minchi su lori. E qua in te quel si tu quel sentiment nu se va in si che de pli. E qua va in us dieci quella quei 2000 din e 2002. Qua stava interessant. Qua era bo reclama per radio direct. Aber indirekt fehlt important. Le jäger so wie Schirnsche, viel Plungage, wie Prigitte Lungage, alle Teile nie, das Konsumsromansch, also Vitals in Romansch.
0: Es betrachtet optimistisch für das Futur des Romans?
1: Ja, so und fehlt optimistisch für das Futur des Romans. Ja, gerade als Schiedsko, der Schule funktioniert, Schiedsko, Schiedsko in National Fonds, in Nossas Wals, in National Fonds, die Genitur, ganz Schirnsche, viel Lungage, mehr Beatis, schon schon Romansch. Quelli vivono tocca gli ondu ameli in perda, quelli che vengono su entra, c'è un forze unico, quelli che vengono dalle regioni, e quelli che vengono in Romagna, le prossime decenni, ne vengono un po' di doia. Rlungati an siat vettas, alla davosa vetta di quella els rives.
0: E allora, budiamo venire il prossimo di avviso di musica per su entra tematizzare il tema di RTR. Io propongo di attaccare il Hades col titolo Romagna Crijun, also in e par d'essere in titel incontri il romanzo Crijun, abri al contrario.
1: Io scavo già, il Augustin Manet ha fatto una poesia che il Hades ha messo in musica, non che venne von «Nus nuot lein romanzo Crijun, schai nu stas in nies mijun, ai vage con nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leget per tudest, inscripsi unser dinzerats, e tutina star si frescht. Jene canzun encontr, quelska ein encontr, romansch gesun. Tanton, schien sie nus nuot lein romansch gesun, an ja dina tachau quels hat encontr, Augustin Manetscher, der scolar secundar si musste, fin poet, e in fin observader, e ha scritt in canzun ironica, fitch bialla.

Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tschetschen tras la vita de Bernarca Thomas ei l'amur, pil lungatsch, cunzunne pil romantsch. Suenter so temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazione Svizzera per Cultura. Ma jel è sursigli qualzonza di scuorl di temps sco direttur tier RTR. Scottir la lia romantscha

0: Prada che portava sezzi di e le leu da inschau persuader per quelle cause. Nus va in veu schon la legge romance aveva postulato chi trovi in radio da 24 ore abbiate pli televisione. E con io se mi chiedo, eins veu, io schau domandare insieme a quelle due gruppi, quelle che lavoravano alla televisione, erano agli ur del mercato, quelli che erano in Keo e il mercato, lo vanno con te pressione, con te stuscia, con persuadere, con arrivare a buda su enter, con insistere, hanno lo bevono giù per fare quella, costruire quella casa, e quella casa ha lo dato plazzo per viare le cause. Quella casa ha concentrato le nostre forze, ha rinforzato l'unità, ha dato a virt nuove possibilità, che sa lo saveva realizzare online, che sa saveva fare via cause, il zuletto che vorrei usare a me di persuadere i nostri leuti in casa che noi dovremmo in canale di televisione. Questo è una lunga discussione. Noi abbiamo quattro nessun progetti nel che la SRG era d'accordo, SRF fosse d'accordo, noi abbiamo diversi progetti e mi dice che noi abbiamo discusso in casa i nostri leuti per toccare aveva temi, aveva dubbi, chi spiardi quei chinzagli, chi demoni buco quella nuova sfida. E il Davos, la Davos in prova 2009, abbiamo stato da fare in un canale da televisione romancia, non chi dava tutte le unità di impresa dell'SRG la possibilità di venire con la loro emissione, quel canale aveva il nome ID Suisse. Ves udeu els romans, ves un facile lur program de sera, durant il dia, durant el terreny, fossin totes les altres unitats d'interpreses estades obligades, interessades de portar en lur causes, i ja vos voleu ésser.
1: Vos veus tematisau in antira massa aspects, i ales i intequen els detalls, ales l'emprem veni ter Mariano Chuar. Il 2021 vaio faci un profil con el, che è la sua causa, sco direttore, ed è la 10 sur de vus.
2: Il vero pionier della televisione del Radio Romance è Bernard K. Thomas, questa è una gada, in svadina una voce in testa morc, ma quella storia, quella era tutta in altri tempi, in dei grandi creati da der ter e Bernard K. Thomas. A lui è preu a 10 artis, non si fa il chef redattore, io lascio mettere insieme in radio e televisione, a lui si sono entrati a fare online, io capisco da quei pochi minuti, ma ti sveglia fa quei. A quei vai io faccio. A questo è una grandiosa piazza per quel che noi siamo stati all'essere che in primis a ci nemmeno abbiamo fatto la scena di convergenza. Il reminente è RTR e dinnestà, io sai, buscia io c'è una scia, ma è dinnestà o scinte che il laboratorio di esperimento per l'antire essere che.
1: C'è Gesù da qui?
0: Mi fanno un piacere che Mariano è qui, qui è stato già lì. Dall'altra parte stiamo svegli, Pistamurg ha un gran merit, a quel che la faccio in radio romance. E in tempi non si voleva in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvana, in Radio Grigion Central, a Testamurg Musau, e va da fa in Radio Romance, quel gran marito di Testamurg. Quello che noi sapevamo fare, all'egesce Mariano Osseccia, va capire un dritto. E a quel va a fare con altri. E a mirare, non è il lievito che noi sapevamo dovrà il meglio. Noi non conosciamo il nostro lievito. Noi sapevamo imparare di venire a tirare con il migliore lievito. A quello migliore lievito fa il migliore programma possibile, a realizzare tutto quello che voi avete detto in giorno, che è molto possibile, ci è bene che è realizzato, a possibile bene se è molto buono lievito. E quello lievito aveva noi, credevano di mettere
1: a terra. A tutti noi, questo è vero, che sono le incombenze, che ci bene, noi dovremmo online, come facciamo noi, noi dovremmo in radio da 24 ore, come facciamo noi. Adesso ci cavallo forse mi ricordo da noi, che sa insomma realizzare quello.
0: Quando abbiamo già il pensum, i trovi ci sono davanti che cresce le condizioni di base, che mira che le finanze siano che, il spazio sia che la tecnica funzioni, che le leute in trasse, che le leute fecci quello che hanno fatto, che viene fatto quello che sto venendo fatto, che viene buon fatto, che insiste, che si beharren, che stat si su, che le cause vengono eseguite, a tutta nina funziona. Tutta nina vai ad in sa prigè, a dire qua è super, che non so in faccia qua. E qua prigè trova la motivazione, l'animazione, a lui viene il prigè, o da qua che si fa.
1: Concreve si stau Giuberna e la direzione generale da di per Danes per fatto quei ad è per bagagliaus quella casa

0: per saver realizzare quella convergenza de manar insieme radio e televisione, quel che è stato con il 2006, de per sé?
1: Quel è stato molto ingi, quel è stato tre anni, a dino per spai discussioni. Quel della televisione è un buon venire bugien che ho in casa, quel stevano fece bugien dentro els a giur del mercato, avevano sviluppato una altra cultura di manage che quella cultura di manage che non avevano che ho. Tanton Schien soi Pins, stein sbuion zer Sparter, lust in sto busse fa pi Pins, ke kuek in soi, ils Pins stonen bruade se fa pi Ferns, ke kuek in ein, da muss a lust verbestje, kun konzentral des Forzes, e kuek a du vrau, bia Diskussions, bia Motivation, e bia Insister, ki vini fac, bia svesen, nus vai ne kun quella Sala, da Redaktion gronda, Quel buco stau in Enthusiasmus, l'imprim dikins, stevo l'uvra che ho in una sala si gronda, d'anton, La fin finale a quella promuoveu la collaborazione in Audice, in Svezice, in Sva, in Svezo, che viene l'uvrau, a Dio Cragiosa Strusti, che è più da più a Pleisur, che è d'Anton. Letzte gada è questa hefti, hefti da realizzare, a mettere insieme radio, televisione, multimedia, tutte quelle cause sono dovrau, più a discussione, più a capienze e per, cioè, più a temps, naturalmente.
0: Ma per quale dovrau quella casa, la casa da medias RTR? Da di pils raps per bagagliare quella casa? E questo è un gran tema, ne hanno detto, moffigei, che bie, non sostenin.
1: No, no, che costava 30 milioni, io avevo, non può, no, Se capisce che in prima nasce, in zin, come si dice, il russo è halt, se vi argomentare, se vi persuadere, se vi insistere, a dire, a dio, dom vos ventre, se non svai nel Tessin qua, a del Ginevra qua, a da Turic ton.
0: A su senza ci vuoi svai la tiaggia, per di per bien romanzo sul
1: Silvano? Io vai, insistevo per di in te più hoffi. Io vai, vuoi sciau luc, a vai, non svai nel dreccio. E questo è in zin, La lavur che è venuta a fare il zonzo cionta a favore del romanzo, quella nuova scienza che si è creata. E in Svizzera capivano qua, sono due o tre discussioni di Bern, una finale, e dicono, ma bene, qua è buco male, e quella casa è stata fatta, ampliare, dicono, qua è stupendo quella casa, sia qui, sì, hai una capo di quel romanzo. Cioè, con quella casa, in mezzo al mercato qui, se non sbucci male, quella casa è bagagliata nel 2006, quella c'è un'ozza, vengono in ospitare, Tutto in altro valore, tutto in altro. Oggi non sono probabile buca trappoli tra l'essere che è da fatti c'è scelta. E qua forse il ringraziamento c'è in sala coraggio di tenere tracca.
0: Ed è musau chi va da l'uvranzema in radio e televisione se quel che lui è abbigliato in celle unità. Per su enter.
1: Qua è una bella esperienza, c'è in svezza tutta nina chi ha forze, chi ha un blidau, chi ha aia, chi ha te sinergie, chi ha un più fermo, c'è in sunesa. Qua viene la romancia insomma più fermo, c'è la sunesa.
0: Lucun 62-63 anni, il 2009, è svenuto messo in pensione, che è stato in gran teil, da chi è giù in Bonola?
1: No, adesso ho capito, io sono giù in pensione, avrei corso entro giù da battere contro il cancer. Avrei giù una diagnosi che avrei un cancer maligno, e qua è lo scioccato, ma che avrei l'utterciò già bene. Io ho giù mia vita, io so, weiss, sono tutti un anno, mezzo fonte, erano di gicca, mezzo beardi, se sono tutti che ho. Weil du glitsch in sasse wie cura, kala mal zogna swenter in per chemoterapie, che vai fac. Ja, weil du giu diverses funktions, un en fundations, fundation per la perschutzion della cultura, grigiuna, la fundation de fotografie, son du staus in confundatur, son staus Presidente della Fondazione per il Presserat della Svizzera, va giubià...
0: Also, io in tira pagina di quelle cause.
1: Io va giubià di quelle obbligazioni. Io mai venuto lungo raus, weil se avevo pubblicato text, weil se avevo scrivere in code, nell'altro che avevo scrivere. Io va vese un giubià, io doios che avevo bisogno realizzato, aber io va lui volevo vivere, va volevo vente più bia temps per i beatis, va volevo vente più bia temps per me, per i concerti, per i pinmons in turno. Io sia i bi, chi sa, sventa, chi sa, bravo in attira vita, ve 15 anni, chi sa, sento bene, chi sa, faci, chi sa, abbia contatti, che fece le greve.
0: A vostra donna, Rita, sta da leda, che usesse l'usta in pensione, avesse giù una gappeda per ella?
1: Già, vai, se vuoi fare Biada quei che va interessato mai a dina schon, che va mai giù pede, da tala musica, da leggere un bial scudis, i pil mondo intorno, è stas proprio di, va di un motivo da salamantare il contrario, va da essere un graziaivels.
0: C'è qualità, c'è c'è c'è, se vi da vusetz?
1: Questo è stato mandato di autor. Io sono un po' di sonno in crescione a virte e tematizzato il bugien, grado, quei che occupesse, ma io dici che ho potraccio. Io faccio le critiche a viarte e ho provato di Antonadina di essere hoflis, di dire che è positiva, di dire che ha pubblicato in me. Io sono del Saibuc, la scuola gli ho presente, ma io ho già figli a relazioni con gli altri, vai figli a buoni amici, sono pari supportabili, più o meno.
0: Os festivais vis occiontavel, con che sentimento mi reis in vos, in vostra vita?
1: L'ingraziabilità. Il sentimento di graziabilità. Io vado a ringraziare molto i miei genitori, la mia donna, i miei affons, e i miei beati, i miei frasi. Io vado a ringraziare, sono tutti svarzi, tutti che hanno lavorato con me, che hanno supportato me, che hanno sostenuto, che hanno criticato me, che hanno stato benvolenza. Io credo che il sentimento di graziabilità è per me dominante.
0: Questo è il profilo con Bernard K. Thomas de Breil a Quira, e la quale ci siamo 80 anniversari. Sco direttore di RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14-24 ore, e la implementata la purgida online, costruiva la casa da medias per RTR a Quira a von exact venions, implementava romanzi grigiunti con lungaggi di novità ad online. Per la romanza gli dà da realizzare una gazzetta quotidiana a Ramoncia, e lei il bab del romanzo Grigion, e la iniziava le scontrate romanze, politicamente e s'engagiaus fec pil Ramoncia. Grazie al fec che vi sveis propede per quel discorso, grazie per l'invista in vostra vita, ad avus a casa, grazie per l'interesse. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un tilde vos toc de musica, io propone l'intoc classic in a composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, cul cellist Jaap ter Linden. Da co musica da cello?
1: Il cello fu sta un mio instrument preferiu. Io hai immens bugen musica da cello, i dat fit bi alles musica, se minch orchester audens il cello con quella voce da bariton, bi alla voce virila. E il cello le partite di Bach con cello sono talmente deliziose, hanno tante melodie, da din sulet che suona con ciun fils in un grande strumento, fascinante.

RTR. Musica non-stop. Contemporanea. Scovridas

0: Il di dal RTL.
1: Las lingias grassas de quest lindistis cun Selina Chistel. Ils hotels Grischuns han dumbrau la stagion dum vien vargada redund 3 milions per notaziuns. Las cifras ensa miliontas a quellas di lum vien navon. Regiuns cum pi paucas per notaziuns en l'engiadina bassa ad Arosa. Veus ulentira Svizzera e lum vien 2021-2026 staus in de record cun en tot 6,7 milions per notaziuns. Dallas cifras de pernotaziuns a quellas de lufs, en Svizzera è il diember de trops de lufs carceus il omvergau. En tot ai 43 trops confirmai, quae resulta dil rapport annual della Fundazione Cora, quae in 4 de plic il om 2024. Lufs singuls seggen quae 300 conta, quae che in plus de 30 lufs. De Nief dati in triep el Cantun sur Silvania ad in el Cantun Neuchâtel. Il Grischun dombra actualmein 12 trops. A Savognin, nu che l'anterior Hotel Danilo era dati in a nova surbagigiada cun habitazions e stizuns. La Vishneuca de Sursès ha da curt dau la lubiencia de bagigia, quae alla possessura de l'immobilia comunicau. El pleon terren dil baguetg ei denterauter planisada in a stizun dil cop. El sus pleon zura vegnan realisadas joc en primas habitaziuns per prender a chains. La vertura ei planisada la stat 2028. Viola Cadruvi asce a celebrar il premi Travers Zuz 2026. L'autura ha persuadeu la giuria con seu text Contas Gades per il nief toc de teatro Ramonch. I va per una donna che ven confrontada con una situazione existenziale. Il premi Travers è dotaus con 10.000 francs e ven surdaus la fin de cercladur. Quen stades las novas de dots, figei in a biala sera.
0: La Saira ter RTL. Concert per Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, no che la musica è da casa.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Verd sur il hit fin per la scovrida. RTR. Usci varia scolavit.

vers è schlevaia. Passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick ad un tane allegrezia. Pinciani dorme de speres.

0: musica per in Escadin. Per dai.
1: Hold on, she's waiting for a nightmare.
0: Per mai.

0: hush, adrenaline rush.
1: Musica grischuna. Mingedì e mingiura, ter RTR.

Quars dal Mont, da Men Rauch. Schapercas, che tu as bler, tant plü combel wein il ster. Schape pak, a toccatai, wein privat tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura vait piccia su. Sün la vita, an il dret be canales cun alcet.

0: plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e zevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents coen fes, ton impermes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.
1: Uno, due, tre.